Si conclude così Mi ritorni in mente. Ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle. Tutta Italiana.

tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene, e volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non si

colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella? Primi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6. Che gentile che sei.

0: Next.
1: Cesare Cremonini, Edoardo Bennato, Gianni Morandi, I Pooh, ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio Tutta Italiana.

0: meteo previsto sull'Italia sabato 16 maggio. Oggi tempo instabile per le regioni centrali e meridionali, dove specie nella mattinata e nelle prime ore del pomeriggio la nuvolosità e le piogge saranno ancora diffuse e assumeranno anche la forma di temporale, soprattutto per la Toscana, la Campania, la Basilicata Tirrenica e la Calabria. Eventi di pioggia poi più isolati nelle ore pomeridiane, ma ancora a tratti insistenti sulle regioni centrali, con il meridione che invece inizierà ad avere delle ampie schiarite. Tempo invece in miglioramento al nord, pur con qualche rovescio isolato temporale sulla pianura lombardo-veneta. Vento sostenuto da ovest-nord-ovest, specie tra la Sardegna e l'area tirrenica, dove il mare sarà molto mosso o agitato. Generalmente mossi invece gli altri mari. Temperature massime in aumento al nord e stazionarie o in locale diminuzione al sud. RAI, pubblica utilità, per Radio Tutta Italiana.
1: Cantare è d'amore, su RAI Radio Tutta Italiana. La musica italiana, nella sua lunga storia, ha prodotto capolavori indimenticabili. Come dimenticare le canzoni d'amore scritte da Lucio Battisti, De André, Gaber, Guccini, cantate da Mina, fino ad alcuni pezzi più recenti, ma altrettanto famosi, come quelli di Ligabue, Vasco Rossi, Tiro Mancino, Tiziano Ferro e tanti altri. Impossibile includere tutti e accontentare ogni gusto musicale. Quelli che ascolterete sono una nostra scelta, ovvero alcuni pezzi che hanno fatto la storia della musica del nostro paese. Brani indimenticabili che abbiamo amato e ci fanno ancora battere il cuore. Ogni giorno alle 10, alle 16 e alle 23 su Rai Radio Tutta Italiana, perché cantare è d'amore.

forse ci siamo persi. Oh mamma mia. Solo messaggi sparsi, senza mai chiedere a nessuno. E guardaci adesso tutti, comunque uniti da

Avrei voluto essere l'unico, avere cura io di te. Volevo renderti invisibile, come una stella irraggiungibile. Avrei voluto anche proteggerti e dai tormenti poi difenderti. Una farfalla sopra le mie mani ed io accanto.

non è proprio liscia, non va così liscia per noi che chiediamo che ore. E c'è un'altra strada, e c'è un'altra luna,

troppo in fretta, sarò una saletta e tu lo sarai insieme a me. Peccato soltanto che ci sarà il tempo in cui dovremo dire adesso è

guarderei tutti dall'alto, sarei sempre sorridente e in tasca un altro miliardo. Da tutti quanti io vorrei le tangenti, anche da amici veri e dai parenti.

Samuele Bersani, Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Marco Masini, ogni giorno dalla prima all'ultima nota su Rai Radio Tutta Italiana.

anzi un pesce, come pesce difficile da bloccare, che lo protegge il mare. Com'è profondo il mare. Certo, chi comanda non è disposto a fare distinzioni poetiche, il pensiero come l'oceano non lo puoi bloccare. Meglio recitare, così stanno bruciando il mare, così stanno uccidendo il mare.

0: chiama Cyborg.
1: Ma se ho questa paura, sono ancora salvo.
2: Sa, prova

0: da quando?
1: Ma prima, no? Si prendono dei contatti, faccio una telefonata, al limite ti faccio un leasing, se me lo dicevi prima. Ma io bisogno adesso, mi sto male adesso. Se me lo dicevi prima, io operavo io. Ma io ho bisogno di lavorare. Io sto male adesso. Sto male, sto bene, ma che lavoro è che lavoro? Posso mica spedirti con un charter? Devo saperlo prima che dopo non c'è il lavoro. Prima, capito?

0: fra?
1: Dai.
0: Quanto sei alto?
1: 1,90.
0: Non vai bene.
1: Come vado bene?
0: Vai bene, se lo dicevi prima. Se lo dicevi prima, ti dicevo che noi abbiamo bisogno della gente giusta tra 1,60 e 1,60, tra 1,60, capito?
1: Sì, ho capito che quando uno sta male deve arrangiarsi da solo, eh?

Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia sabato 16 maggio. Oggi tempo instabile per le regioni centrali e meridionali, dove specie nella mattinata e nelle prime ore del pomeriggio la nuvolosità e le piogge saranno ancora diffuse e assumeranno anche la forma di temporale, soprattutto per la Toscana, la Campania, la Basilicata Tirrenica e la Calabria. Eventi di pioggia poi più isolati nelle ore pomeridiane, ma ancora a tratti insistenti sulle regioni centrali, con il meridione che invece inizierà ad avere delle ampie schiarite. Tempo invece in miglioramento al nord, pur con qualche rovescio isolato temporale sulla pianura lombardo-veneta. Vento sostenuto da ovest-nord-ovest, specie tra la Sardegna e l'area tirrenica, dove il mare sarà molto mosso o agitato. Generalmente mossi invece gli altri mari. Temperature massime in aumento al nord e stazionarie o in locale diminuzione al sud. RAI, pubblica utilità, per Radio Tutta Italiana su previsioni dell'Aeronautica Militare.

marzo c'è sempre vento, a luglio non ce n'è mai, alla sera c'è una luce che fa bene al panorama. Accadono in giro molte cose, che tu lo voglia oppure no, l'amore nasce.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

che non sei in Serie A. Io sto aspettarti, ad aspettarti, ad aspettarti, quanto mancherò ancora. Ma perché non vieni tu da me? Che sono stanco di rincorrere e manca poco al punto in cui mi sento ridicolo.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Sapevo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Rai Radio, tutta italiana. Le nostre note.

0: potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti

voci vulgare, io posso offrirvi qualcosa di molto meglio di un semplice Ramaya. Potrei darvi Kung Fu Fighting di Carl Dagger. Fly Robin Fly, non vi interessa? Voi forse preferite il meglio dei Tavares? Ali Shuffle, niente. Disco Inferno, qualcosa di Cerrone, oppure Boney M, tipo Matt Baker, Daddy Cool, Rasputin, niente. Disco Duck, no. Gimme Some, qualcosa degli Oliver Onions, tipo Sandokan or The Way.

0: Rai Radio tutta italiana. È tutta da ridere. Gli sketch più divertenti del varietà italiano.
1: Vale la pena di ascoltare perché è un botta e risposta, diciamo così, che avvenne nel corso della trasmissione Sostiene Bollani del 2013, che è un viaggio tra musica e dintorni. Ospite la incredibile Paola Cortellesi, che con la sua ironia riesce a raccontare una storia ponendola dalla parte, diciamo, dal lato più femminile che non maschile, di Clara Wieck, che è una grande pianista che sposò Schumann. Ma sentite il duetto con il buon Bollani. Questo è accadeva appunto nel 2013.
2: Clara Wieck nasce a Lipsia, figlia di Friedrich Wieck, appassionato di musica, il quale concretizzò questa sua passione fondando una fabbrica di pianoforti. Inizia la figlia Clara lo studio dello strumento. Clara cresce e diventa una concertista di fama, ma tra tutti gli uomini che incontra nei suoi concerti, di chi si va a innamorare? Di Hans, nobile proprietario terriero nonché imprenditore siderurgico con rendite annuali ragguardevoli? Ah, di Kurt, il personal trainer, un po' fesso e salucchione, certo, ma almeno buono come il pane? No, di Johannes, esponente dell'alta borghesia, sì, forse un po' burino, ma proprietario di una celebre catena di supermercati.
3: Scusi, un supermercato nell'Ottocento?
2: Sì, li aveva inventati nel 1811 il famoso commerciante tedesco Günther Market.
3: Sì, sì.
2: Comunque, Clara perde la testa per l'allievo strano di suo padre.
3: Immagino che parli di Robert, finalmente.
2: Esatto. Oh. Robert Schumann aveva tutte le carte in regola perché Clara si innamorasse perdutamente di lui. Uno, era strano forte. Due, era bruttarello, un po' bolso. Tre, era bisognoso dell'aiuto della Croce Rossina. Immagini che vita che ha fatto Clara. Perché mentre lui si faceva le sue paranoie, indovini un po' dopo il matrimonio che cosa successe? Clara mise al mondo 8 figli.
3: Eva.
2: Immagini che vita per quella povera donna. Mamma, mi accompagna e danza. Mamma, anzi, mi tira i capelli. Mamma, Gretel, mi ha detto ciccione. Mamma, pappa, mamma, anche.
3: Sì, senta, però i figli sono una gioia, non un peso. Non facciamo queste cose su Rai 3.
2: Bollani, 8 figli? Prima dei

0: grandi successi di Rai Radio, tutta italiana. Profili, mezz'ora con i successi degli artisti italiani più amati di sempre.
1: Gianluca Grignani nasce nel 1972. Ripercorriamo le tappe salienti di una carriera iniziata ufficialmente nel 94, emozionando la vasta platea di Sanremo Giovani con il singolo La mia storia tra le dita. Nel 95 la poetica inquieta di Gianluca viene consacrata dallo strepitoso successo riscosso al Festival di Sanremo con il brano Destinazione Paradiso. Gianluca incide l'album d'esordio con lo stesso titolo, che contiene un'altra canzone molto amata, Falco a metà, e nel giro di un anno, oltre all'Italia, conquista il Sud America, arrivando a vendere 2 milioni di copie nel mondo. Così nel 96 spiazza tutti con quelli che si aspettavano una seconda puntata di Destinazione Paradiso, pubblicando l'album Fabbrica di Plastica, che rappresenta un'autentica rivoluzione per il mercato discografico italiano. Grignani prosegue nel suo successo di maturazione con l'album Campi di Popcorn del 98. Nel 99 torna protagonista a Sanremo con Il giorno perfetto, che diventa poi il titolo di un CD che ripercorre questi anni intensi attraverso remix, versioni acustiche, live e pezzi inediti. Siamo nell'estate del 2000, esce Sdraiato su una nuvola, concepito in India. Gianluca scala i vertici delle classifiche di vendita con singoli come Speciale, Le mie parole. Arriva alla terza partecipazione a Sanremo con Lacrime dalla luna, è il preludio all'uscita del suo sesto album, Uguali e diversi. Siamo nel 2002, entra direttamente al numero uno in classifica e rimane per molte settimane fra i dischi più venduti grazie a 5 hit: Lacrime dalla luna, Uguali e diversi, L'estate, Lady Miami e soprattutto La Aiuola. A fine ottobre pubblica il Greatest Hits Succo di vita. In attesa del nuovo CD Il re del niente, Gianluca Grignani viene premiato con la Grolla d'oro per il cinema 2005 grazie a Che ne sarà di noi, per la colonna sonora dell'omonimo film del regista diretto da Giovanni Veronesi. Il 10 giugno 2006 esce Il re del niente. I singoli estratti, Bambina dallo spazio, Arrivi tu e Il re del niente, conquistano le classifiche. Nello stesso anno ritroviamo Gianluca sul prestigioso palco sanremese, dove presenta Liberi di sognare. 2008, siamo alla 58esima edizione di Sanremo con il brano Cammina nel sole, che anticipa e dà nome al nuovo album di inediti. A 2 anni di distanza da Cammina nel sole, siamo a gennaio 2010, esce Romantico Rock Show. Sei sempre stata mia è il primo singolo del nuovo album, tutto prodotto, scritto e arrangiato dallo stesso Gianluca Grignani. 2010, 12 marzo, esce Il più fragile, un brano delicato, una confessione sofferta condita dall'imprescindibile vena rock. 10 ottobre 2010 esce in rotazione radiofonica Sei unica. Sei unica è il pezzo con cui Gianluca vuole dimostrare che l'amore rinasce e non ha confini.

0: Profili finisce qui. Gli artisti più amati e le loro migliori canzoni le trovate ogni giorno alle 8.30, 12.30, 18.30 e 22 su Rai Radio tutta italiana.
1: Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia sabato 16 maggio. Oggi tempo instabile per le regioni centrali e meridionali, dove specie nella mattinata e nelle prime ore del pomeriggio la nuvolosità e le piogge saranno ancora diffuse e assumeranno anche la forma di temporale, soprattutto per la Toscana, la Campania, la Basilicata Tirrenica e la Calabria. Eventi di pioggia poi più isolati nelle ore pomeridiane, ma ancora a tratti insistenti sulle regioni centrali, con il meridione che invece inizierà ad avere delle ampie schiarite. Tempo invece in miglioramento al nord, pur con qualche rovescio isolato temporale sulla pianura lombardo-veneta. Vento sostenuto da ovest-nord-ovest, specie tra la Sardegna e l'area tirrenica, dove il mare sarà molto mosso o agitato. Generalmente mossi invece gli altri mari. Temperature massime in aumento al nord e stazionarie o in locale diminuzione al sud. RAI pubblica utilità per Radio Tutta Italiana su previsioni dell'Aeronautica Militare.

ma quante crisi non sono un bellico. Te lo dico da amico, mo il cinema anch'io ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Sono cresciuto

così e quanto sono disperata, li senti piangere ogni notte e non c'è mai nessuno che li aiuti.

0: Tutti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto. Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
1: Mattina Italiana Weekend.

Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

ricordi il nostro incontro? Quella sera io non ho conosciuto te. Ho conosciuto la tua dolcezza, la tua timidezza, la tua solitudine, il tuo silenzio. Pensavo di avere solo il mio corpo davanti e che tu volessi solo quello. Ma tu volevi molto di più. Volevi essere libero e volevi che anch'io fossi libero. Libero tu. Tu lo chiamavi amore. E io ti dicevo sempre, non esiste, sarebbe troppo bello. Tu mi guardavi, sorridevi, facevi. E piano piano, non so perché, cominciai a spogliarmi dentro, per te. Lentamente cadevano le mie idee stupide, le mie paure, la mia diffidenza. E insieme al mio corpo tu abbracciavi la mia volontà, le mie emozioni, la mia anima. E per la prima volta ho abbassato gli occhi e sono arrossita.

0: Me gusta su, buongiorno, buongiorno, buongiorno, benvenuti. Ci siamo, Rai Radio Tutta Italiana, questa è Mattina Tutta Italiana speciale. Cosenza Comics, ma che meraviglia, guardate che bei colleghi di lavoro che ho qui.
1: Ciao,
0: con me.
1: Ciao, buongiorno.
0: Fabiola, Luigi, buongiorno.
1: Ciao,
0: buongiorno,
1: Marco, buongiorno. Di Buono, Fabiola Ciminella
2: e Luigi Dalife.
1: Siamo qua, insomma, bene, seduti, accomodati, con una visuale pazzesca, speriamo che si riempie sempre di più. Anche
0: non
1: perché...
0: piove,
1: non
0: bello.
1: Piove,
0: in questo istante non piove. Salutiamo i nostri amici della Croce Rossa che sono qui a Cosenza Comics e vigilano che tutto funzioni, che tutti stiano bene. Noi stiamo benissimo, quindi tranquillamente buon lavoro ragazzi.
2: Ma sei sicuro che stai bene?
0: Io sto benissimo.
2: Io un controllino l'avrei fatto.
0: No, io voglio guardate, allora, visto e considerato che è piovuto tutto questa mattina, io voglio ringraziare lo sforzo che hanno fatto, sono stati bravissimi i tecnici della produzione della sede di Cosenza, Mauro Tedesco e Maria Francesca Sacchini, che ci hanno permesso di andare in onda questa mattina sotto le intemperie, sotto il maltempo, sotto il temporale, però adesso non piove.
1: Che è vero, ma perché siamo entrati noi in diretta, è uscito il sole, io vedo che ci sono dei raggi che ci stanno...
0: Fabiola ha portato la luce.
1: Ah, ho portato la luce.
0: Nel senso che oggi è la giornata internazionale della luce.
2: Della luce.
0: Ma veramente, sì. E quindi noi abbiamo portato luce.
1: E Marco, si chiama Fabiola questa giornata.
0: Diamo
1: un nome a questa giornata.
0: Fabiola Luce.
1: Allora ragazzi, che dite? Che vogliamo raccontare un po' quello che avete fatto ieri? Perché io
0: non ti diciamo niente.
2: Non abbiamo fatto nulla ieri. Stiamo iniziando oggi per la prima volta, quindi nulla.
1: Cioè, senza di me non siete andati
2: avanti. Ti abbiamo aspettato.

0: intanto vi potete avvicinare.
1: Che poi la cosa bella, Marco, che noi siamo stranieri di questa terra, siamo stati accolti in maniera pazzesca, eccellente dal nostro Luigi.
2: Ah, io pensavo da Raffaele.
1: Da Raffaele ecco, che è qui con
2: da
1: noi.
2: Luigi, da Raffaele, ma soprattutto dagli organizzatori del Cosenza Comics and Games, giunta la 12ª edizione, come diceva Luigi prima. Ma io direi a questo punto di cominciare un po' con un po' di buona musica, la musica doc di Rai Radio tutta italiana. Però venite a trovarci qui allo stand di Rai Radio tutta italiana, perché abbiamo magliette e borracce da regalare, perché faremo dei giochi difficilissimi sotto l'acqua. Non è vero?
0: Abbiamo anche telomare
1: gavettoni a gogo.
2: Guarda, basta uscire soltanto fuori i gavettoni te lo ce l'abbiamo già di su. Allora partiamo con della bella musica. Allora, quando si dice che mi fa maciollernia,
0: sì,
2: ma lui è un bravo cantante invece.
0: Ah, ok, no, perché era appena passata la Croce Rossa, quindi potevamo recuperare. No,
2: io ho l'ernia, ma non ce l'ho.
1: No, quella ci viene quando ci alziamo da qui, secondo me, si accavalla il nervo sciatico.
2: E allora, contro l'ernia, contro il nervo sciatico, ci ascoltiamo Ernia con Berlino.
1: Giusto.

0: In diretta, eccoci qui dal Cosenza Comics, Comics and Games. Queste S alla fine sono terribili.
1: E
2: guarda com'è bella
0: chi
2: lei.
0: Arriva, chi arriva, chi arriva? Arrivano ospiti qui. Io ve lo consiglio, vi consiglio di venire qui in questa grande, al parco acquatico di Santa Chiara, sì. Per la Cosenza Comics and Games, perché poi ci siamo noi di Rai Radio Tutta Italiana per questa mattina tutta italiana weekend, proprio edizione Cosenza Comics.
2: Ma lei è arrivata con un passo
0: qui?
2: Deciso, ragazzi.
0: Salve, lei chi cercava?
2: Chi
0: no, non siamo un ufficio informazioni, pensi, non siamo un ufficio informazioni.
2: Potevamo lei, sembrarlo.
0: Lei chi è? Lei chi è? Si presenti. Che cosa?
3: Valentino, piacere.
0: Piacere, piacere mio, sono Marco Di Buono. Lei abbiamo Fabiola Ciminella.
3: Ciao.
0: E abbiamo Luigi Dalife.
2: Ciao, piacere, benvenuto.
0: Abbiamo
2: benvenuto.
0: Anche uno scheletro, vengono a trovarci personaggi veramente così un po' bizzarri da queste parti.
2: Qual è il tuo abito? Qual è il tuo abito? Ah, ok. Voi l'avete capito, raga?
0: Io non ho capito nulla, faccio finta di niente,
2: ho capito hotel.
1: ho capito hotel.

0: L'hotel. L'hotel.
1: No, no, l'hotel, no, è quello, guarda, di dove
2: siamo
1: dormiamo.
2: Siamo preparate, siamo di una generazione un po' diversa dalla sua, magari.
0: Sì, siamo più anziani.
2: Quindi,
0: tu che generazione sei? Dillo. Fabiola, che generazione sei?
2: Io dico sempre sono boomer.
0: Sì, vabbè. Sì,
1: Luigi,
2: boomer.
1: No, io no. Luigi,
2: siamo
1: tu?
2: Millenni.
3: Io non lo so, io sono una generazione AG pure. Cioè,
0: ma io sono X.
3: Vabbè,
0: io sono generazione
3: X. Tu sei nonno, però.
0: Io sono ancora spero di no. Che
2: però
0: mi devono dire qualcosa da casa?
2: Diciamolo,
0: no, cioè, no.
2: Marco in diretta portati benissimo, ragazzi.
3: Sì, ragazzi. È un ragazzo.
0: Sì, magari, una volta, ragazzo. Vabbè.
2: Allora, cosa vogliamo fare con i nostri amici? Volevi dire qualcosa?
1: Sì. Cosa? Ah, signore, una dichiarazione. Una dichiarazione. Dicci che cosa ci vuoi raccontare di questo Cosenza Comics? Come te lo stai vivendo?
4: Io me lo sto vivendo davvero molto piacevole. E vorrei solamente salutare tutti dal Cosenza Comics da parte di Asbin Hotel di Valentino.
1: Ah, vabbè, fantastico.
2: Grazie.
1: Ah, perché Rosso Valentino, perché vestito è rosso Valentino. Non ho capito niente.
2: Sembra di fantastico.
1: Ma grazie mille, grazie. Ciao,
3: ragazzi.
1: Ciao,
3: bellissimo,
1: grazie.
3: Bellissimo, ragazzi.
1: Questo è tanto altro qui al Cosenza Comics. Volevo raccontare una cosa.
3: A me sembrava Sinner.
1: No, beh, era Rosso Valentino. Senti, posso raccontare una cosa? Perché qui veramente al Cosenza Comics accade di tutto. Ieri c'era un ragazzo che girava con un cartello scritto: mi chiamo Fabio, salutatemi come se fossi un vostro grande amico. Ci siamo cascati tutti.
3: È stata una generata per questa cosa.
1: Pensavamo veramente che fosse una sua personale idea di mettersi un cartello dietro
3: e fare dei contenuti.
1: Quindi io sono arrivato lì spedito: ciao Fabio, l'ho abbracciato perché il gioco prevedeva quello. Stamattina lo incontro al bar e mi dice:
3: ciao,
1: mi saluta lui a me. Ciao, ciao Fabio, mi ricordo. Ma lo sai che non me ne era accorto ieri?
3: No, vabbè,
1: la sua fidanzata gli aveva messo praticamente, aveva appiccicato un cartello,
2: no,
1: questo cartello,
2: sì,
1: dietro, bellissimo, la schiena, e lui era inconsapevole e lo fermavano tutti.
3: E lei
1: faceva
3: i video.
1: Quando ha salutato, ma guardato come da dire, ma chi è questo?
2: Io sono un protagonista e non lo so, quindi non erano scherzetti.
3: Allora, organizziamoci e controlliamoci la schiena oggi, ragazzi.
1: Sì. Vorrei avere aspetta, Luigi c'è scritto.
2: Sai cosa?
1: Aspetta. Chiamami, sono un no.
3: Sì, sono io.
2: Io dietro la schiena, ragazzi, ho il QR code, perché questa mattina, a differenza del caro Marco e Luigi, io ho la maglia di Rai Radio Tutta Italiana.
3: Io ho scansionato il QR code e lì c'è il numero di telefono della Ciminella, quindi ve lo consiglio, la scansione, perché così
2: perché
3: potete,
2: ma lo sai, sudato, ecco. Non l'avete potuto ammettere.
1: Allora, però, ieri c'erano 74 gradi qua sotto,
3: sì.
1: Quest'oggi ce ne sono meno 26 e piove. Però no.
3: Noi per essere coerenti siamo arrivati a mezze maniche come ieri, perché
1: no, tu sei arrivato a mezze maniche perché c'è un bel io sono molto fisicato.
2: Chissà domani cosa succederà. Ieri super caldo, oggi
1: domani dovrebbe essere via di mezzo, arriverà una via di mezzo domani.
3: Domani in costume saremo in piscina.
1: No, comunque Luigi è impressionante, ha le mezze maniche, io non lo so come fa, io sto morendo di freddo, c'ho la maglietta,
3: ma
1: c'ho
3: anche Fabio, lascia la mezza mani,
1: vabbè,
3: sì,
1: perché io sono anziano, va bene, e allora mi accontento di va bene così.
3: Non ti agitare,
2: anzi,
3: che so che nel tuo hotel c'è un gruppo di cardiologi,
1: è vero, c'è
3: non ti agitare,
1: c'è un convegno di cardiologi. Ieri siamo arrivati col buon Angelo Terracciano, che è qui, che ci supporta e ci sostiene con musiche,
2: contenuti, regia,
1: di tutto.
3: Sostiene anche moralmente.
1: E ieri siamo arrivati e c'era questo convegno, i problemi della terza età. Ci siamo guardati e ce ne siamo andati.
3: Lei signore,
1: non ci appartiene ancora, non ci appartiene.
3: No. Non ti sei sentito dire lei signore dove sta andando? No.
1: No. Ecco. Lei signore venga qua. Dove va? Venga qua.
2: No,
1: allora, vabbè.
2: Io invece volevo semplicemente farmi un massaggino in hotel e loro mi hanno detto che avrei trovato solamente dei medici.
3: Comunque sempre
2: questa è stata
3: una coccola, dai.
1: No, ma ti aiuta Luigi è qui, dico senza, scusa.
3: Sì,
1: ma
3: l'aiuto.
2: Il sole
1: ci ha portato anche Madame. Questo è l'ultimo singolo proprio che ha pubblicato pochi giorni fa, si è presentata anche al concerto del 1° maggio ed è stata veramente un, anche perché non tornava sul palco da ben 3 anni, e adesso ci ascoltiamo il suo ultimo singolo che si intitola, eccolo qui,
3: metti gli occhiali,
2: straordinaria lei Madame.
1: Disincanto, non vi disincantate, anzi incantatevi qui al Parco Santa Chiara per il Cosenza Comics and Games.

0: tutti hanno una via. Che meraviglia.
1: Che bello riascoltarla.
2: Bella.
0: Bella, bella, bella, bella, bella veramente questa canzone. Uh-huh. Poi tornava sul palco del. È tornata al 1° maggio a suonare, a cantare questa canzone, a presentare questa canzone. E tornava su un palco dopo ben 3 anni di assenza. Ed è stato per lei, la dichiarano, una grande, grande emozione. Bene, questa è Mattina Tutta Italiana Weekend speciale Cosenza Comics. Siamo io, Marco Di Buono, Fabiola Ciminella e Luigi Dalife. Siamo qui e abbiamo un ospite, caro
2: abbiamo
0: Luigi.
2: Un ospite,
0: vero?
2: Abbiamo un ospite, no? Perché poi noi l'abbiamo raccontato anche. Che ieri, no, il Cosenza Comics and Games è abbraccia un po' tutti i capitoli. Vedo il sole che è tornato. È tornato il sole,
0: scende
2: bello.
0: La pioggia, ma che fa?
2: Qualcuno ci chiede anche ospitalità. No, dico, venite, venite. È completo un po' di tutto.
1: Siamo,
2: no? Quindi,
1: numerosi,
2: è più bello così. Abbiamo anche il pubblico.
0: Più siamo, meglio stiamo.
2: Dobbiamo fare una prova. Un applauso del pubblico.
3: Abbiamo.
2: Vedi? Non siamo soli. No, stavo dicendo, Marco, quindi abbiamo tutto, no? Dai giochi alla parte anche dedicata all'editoria. A proposito dell'editoria, ci ha raggiunto anche il curatore, ecco, della parte proprio dedicata all'editoria. Siamo insieme a
0: Angelo Gallo.
2: Vedi, qualcuno ha studiato.
4: Sì, sì, mi ha preceduto. Grazie.
2: Sei sicuro che sei Angelo?
0: Ti ho doppiato.
4: Vi assicuro che sono Angelo, questo ve lo posso assicurare.
2: Allora, raccontaci, ecco, come si svolge.
1: No. Abbiamo Marco che oggi è scatenato.
4: Però canta benissimo.
2: Capisci bene che noi i colleghi non li prendiamo per curriculum, ma per cartella clinica, quindi loro hanno passato ampiamente il provino.
4: Funziona bene, un'ottima selezione. Allora, sì, sono il curatore della Books District Area, questa nuova area del Cosenza Comics and Game, che ho ideato insieme al direttore artistico Sante Mazzei per portare proprio l'editoria indipendente e contemporanea da tutta Italia qui a Cosenza.
1: Bello, bello, anche perché fate presentazioni, masterclass, un modo per far conoscere comunque anche questo campo, cioè la carta, quella vera, quella che oggi forse un po' è sparita. Quindi è importante avere in un contesto del genere anche questa tematica e questo tipo di attività, per i giovani.
4: Abbiamo creato, diciamo, un format che è atto a facilitare le case editrici per essere presenti, perché insomma da tutta Italia farebbero un po' di difficoltà a venire qui a Cosenza, e quindi c'è un grande bookshop che accoglie tutte le case editrici e le gestiamo noi, e poi un'area stage dove facciamo le presentazioni, i talk, gli incontri e un'area firma copie, quindi è una grande area editoriale che è atta a portare il panorama italiano qui a Cosenza.
0: Senti, e oggi che è sabato ci sono eventi in programma, cosa c'è in programma?
4: Sì, ci sono tante presentazioni e tanti incontri, abbiamo tanti autori, ora si presenterà, proprio appena finiamo questa nostra chiacchierata si presenterà.
0: Ma questa dura 3 ore e mezza, non so se fai in tempo.
4: Diciamo che devo andare anche di là.
0: Andare. Sì. Ah,
4: scusa. Però si presenterà proprio Matteo Cuore di Luna, che è un libro di Polizzo, è La faccia della luna, proprio il prossimo, e poi ci saranno tanti altri autori, fra cui Andrea Scoppetta, Wally Payne, Maria Soria, insomma tantissimi, Riccardo Francaviglia, insomma tantissimi autori da tutta Italia.
0: Ma sta avendo l'editoria in questo momento, a livello appunto fumetti, sta avendo un momento di rinascita, un momento di crisi, un momento, bisogna fare qualcosa?
4: Sì, allora ne parlava ieri Andrea Mazzotta al Quotidiano del Sud. C'è una nuova primavera dell'editoria, chiaramente è chiaro che ci sono dei problemi nell'editoria, nella carta stampata, lo sappiamo già, ma è l'editoria mainstream che ha molte difficoltà, ma c'è una editoria indipendente che si sta, diciamo, prendendo un po' con nuove visioni e tanto lavoro, sta creando uno spazio nuovo, quello che davvero vuole la gente e quello che davvero vogliono gli autori.
0: Va bene, nel frattempo chiediamo un po' di silenzio al pubblico.
2: Esatto. Pubblico irrequieto.
0: No, la cosa bella è che c'è
5: il direttore. No, io non so, perché lei mi dice che devo fare silenzio?
0: No, no, no, no, perché qui c'è una trasmissione.
5: Ma lei lavora ancora con noi?
0: No, non più.
2: Penso dopo oggi no.
1: Direttore Gianfranco Zinzilli, un abbraccio. Insomma, quello che serve fondamentalmente ai giovani. La risposta qual è stata da parte dei giovani? Poi ti salutiamo e ti lasciamo andare di là.
4: La risposta è molto positiva, anche perché la maggior parte dei i titoli scelti sono dei libri illustrati, quindi diciamo che oggi ai giovani si deve parlare nel loro linguaggio, quindi i libri illustrati sono sicuramente un linguaggio adatto alle nuove generazioni e l'accolgono con tanto piacere.
1: Bene, dai.
2: Bello. Bello. Tu considera che Marco l'ultimo libro che ha letto era L'elenco telefonico, quindi...
1: No, non l'ha mai letto.
0: No, no. Ricorda tutti i numeri. È un cialtrone, Luigi, è un cialtrone, quindi vabbè. Allora, ringraziamo Angelo Gallo.
4: Grazie
0: a voi. Un attimo, c'è una
4: buon
0: dichiarazione
4: lavoro
0: da fare. Un attimo, momento.
5: Intanto bisogna salutare chi ci ospita. Sì. Che la sede di Cosenza con i loro splendidi tecnici, abbiamo qui anche il direttore della sede Massimo Fedele, il
1: vai,
5: capo della
1: applausi
5: produzione, che voglio farla pure, chi saluta come vicino.
3: Grazie a tutti e buongiorno e ben arrivati.
1: Grazie.
0: Abbiamo ringraziato prima perché i vostri tecnici meravigliosi che sono qui dietro a noi ci hanno permesso di andare in onda oggi anche con il maltempo, quindi è stato... Ringraziamo Angelo Gallo che se ne va, grazie, buon lavoro. Grazie,
1: lui
0: buon
1: lavora
0: lavoro.
1: Marco, a lui differenza lavora, tua.
0: No, a differenza nostra, perché siamo tutti e tre nella stessa barca. Visto e considerato che piove, siamo giusto, nella stessa
2: giusto,
0: barca,
2: giusto,
0: va bene?
2: Giusto.
0: È arrivato il momento di Fulminacci. Arrivederci, ciao. Grazie, salutiamo tutti, venite a trovare.
2: Fulminacci che arrivano.
0: Lo so, ma io che ci posso fare se Angelo Terracciano ha deciso che adesso c'è Fulminacci?
2: Arriva un Fulminaccio.
0: Maledetti! Ma no, maledetto me, Fulminacci.
2: Giusto.

0: maledetto me, maledetto.
1: No, fulminacce, era fulmine, bella, bella, mi ci piace sempre. Marco, ogni singolo non... lui è un colpo sicuro, ecco.
2: Scusa, ma vogliamo proporlo a Sanremo quest'anno, Marco? Cioè, ci hai mai pensato?
1: Cioè, io no, aspettate, scusa, io lo condurrò a Sanremo diverso.
2: Lo condurrai, sì,
1: dopo
2: Stefano.
1: Dopo Stefano
3: ci porterai
1: io.
3: Nella tua squadra, magari tipo.
1: Dipende da questi giorni, è un provino che vi sto facendo.
3: Grazie,
1: vediamo,
3: Marco, troppo buono,
1: vediamo,
3: Marco.
1: Vediamo, non lo so,
3: hai bisogno
1: vediamo.
3: Di qualcuno che ti sostiene. che ti
2: dire.
3: Sostiene.
1: Ecco,
3: uno è fuori. Ok, Fabiola, vediamo Fabiola come va.
2: Dai, provini oggi. Allora,
1: siamo mattina tutta italiana, weekend speciale, un'edizione speciale proprio qui in diretta dal Cosenza Comics and Games. Allora, abbiamo un altro ospite, abbiamo Lucio Perrimezzi.
2: Ciao Lucio. Buongiorno.
3: È stato precisissimo,
4: ciao a tutti, grazie.
2: T'ha guardato un po',
4: grazie di aver indovinato il cognome correttamente.
3: Ah, se l'è scritto, guarda, se l'è
1: scritto. Me lo sono scritto, stampato proprio con. Ho fatto
4: super
1: un
4: professionale.
1: Ho fatto un geroglifico proprio qui sul tavolo e è uscito fuori la tua scritta.
4: Da super pro.
3: Dai. Allora, di che cosa ti occupi?
4: Io sono uno scrittore di fumetti, nonché direttore editoriale di Green Moon Comics, una casa editrice calabrese ma attiva su tutto il territorio. Esistiamo dal 2019 e facciamo graphic novel, che è un termine un po' brutto per dire fumetti autoconclusivi in realtà. Ci piace chiamarli fumetti, però insomma anche graphic novel ci nobilizza.
3: Bello, bello. Oggi abbiamo imparato una cosa nuova.
1: Che se, scusa, perché io sono un po' ignorante in tema fumetti. Ma che ci sta a fare qua allora? No, così, tanto per dire.
3: Allora, siamo chiesti al primo giorno.
1: Lo so, lo so. Scusatemi, ma perché io sono un curioso di mio.
3: Ecco.
1: Qui, auto... No, i fumetti...
3: Auto novel.
4: Graphic novel.
1: Graphic novel
4: vuol dire romanzo grafico, diciamo che è un termine un po' più alto perché in realtà il fumetto ha sempre avuto l'invidia, possiamo dire, da pene piccolo per il comando dei romanzi, nel
1: lo
4: senso
1: possiamo
4: che
1: dire. Se ti dicevo di no
4: ormai l'ho detto, mi assumo ogni responsabilità. E quindi tante volte quando si vuole presentare un libro a fumetti non lo si chiama fumetto perché c'è una, secondo me, errata tendenza ad assimilarlo ai giornaletti, che poi hanno la massima dignità. E quindi si dice graphic novel, il romanzo grafico.
3: Però il termine fumetto ha il suo fascino, cioè perdere questo termine secondo me la finisce tutto.
4: Noi diciamo sempre che siamo una casa editrice di fumetti, è ovvio che quando si parla di graphic novel è perché magari sono anche tematiche un po' più adulte, nel senso che sono fumetti un po' più rivolti a persone di età un po' più grande, diciamo. Sì.
2: Marco, per te, ecco perché lui era curioso, vedi?
4: Però fumetti, sono bambino, insomma.
3: Ma che cosa raccontano questi fumetti? Cioè il classico supereroe o storie...
4: Allora, noi abbiamo in realtà diverse linee editoriali, abbiamo la linea che parla appunto di fumetti più introspettivi, quindi sentimenti, o abbiamo anche fumetti che parlano di cronaca, di eventi di cronaca, eventi politici, abbiamo fumetti che invece sono un po' più cacciaroni, fantasy, horror, azione classica, e abbiamo fatto uscire dall'anno scorso una miniserie, visto che qua vedo che non c'è magari la conoscenza tecnica, permetto di dirlo, è una serie di 5...
2: Ma come si permette, ragazzi? Cioè, io mi sono...
1: No, no, tranquilla, diceva a me.
2: Ah, ok. No, dici nome e cognome, per favore.
3: Io due topolini a casa ce li ho, ragazzi.
1: Io ho tutta la collezione, tutta.
4: No, sto scherzando, ragazzi, con il massimo rispetto. È una miniserie, è una serie di 5 numeri, cioè che inizia e finisce, si chiama Barton, ed è un fumetto di, è un dark sci-fi fantasy, cioè comunque un fumetto ambientato nel futuro, ma con tematiche esoteriche, horror, ed è scritto da me, da Tommaso De Stefanis, Alessandro Preda, Doc Manhattan, e poi ogni numero un disegnatore diverso. Le copertine sono di Massimiliano Veltri, che salutiamo perché è di Cosenza.
1: Ma quindi è cambiato un po', nel senso, prima io mi ricordo i fumetti venivano praticamente ogni settimana, c'era un'uscita ogni mese, tipo Tex, stiamo parlando veramente di quando io ero giovane, e si tendeva a non finire più le serie, erano infiniti, numeri infiniti, poi a un certo punto magari si concludeva il percorso. Invece adesso tu mi dici che ci sono delle miniserie, perché ci stiamo un po', sta un po' cambiando anche
4: le serie. Ci sono Tex ancora esce,
1: Tex ancora esce, okay.
4: Immortale, la colonna portante dell'editoria italiana, voglio dire, come Dylan Dog, stiamo parlando di titoli enormi.
1: Però si pensa sempre di più a serie anche
4: si parte dal presupposto che c'è meno impegno da parte del lettore, quindi un lettore che inizia una serie sa che non finisce scoraggiato a farla, è proprio un approccio anche commerciale.
1: È cambiato quindi il modo, hai capito?
4: Sì, poi se va bene o comunque se c'è un feedback puoi anche fare una seconda miniserie sullo stesso personaggio, ma con l'implicita promessa depressa che finisce presto.
1: Quindi è cambiata proprio la fruizione da parte del lettore rispetto
4: il
1: a...
4: lettore, c'è il lettore duro e puro più appassionato e c'è il lettore occasionale, tu in questo modo cerchi di prenderli entrambi.
2: È un po' come il mondo del
3: io più che altro avrei una curiosità perché mi incuriosisce un po', no, il settore dei fumetti, cioè quali sono gli ingredienti che poi il fumetto diventa animazione?
4: Fondamentalmente per poter diventare animazione è ovvio che deve avere un approccio un po' più commerciale, perché se noi per esempio abbiamo fatto un libro sul mostro di Firenze, fare un cartone animato o comunque animazione su un tema così si può fare, perché ormai si fa tutto, però deve essere, a mio avviso, deve avere una maggiore componente di intrattenimento, quindi comunque questo secondo me è la caratteristica. Poi dipende anche da che pubblico tu ti stai rivolgendo, ecco, quindi diciamo che chi vede animazione generalmente ha questo approccio, quindi la componente intrattenimento barra commerciale deve essere un po' più forte.
2: Vabbè, non ci volete il suo trucco, ragazzi.
3: È stato elegante.
1: grazie a Lucio Perri Metti, grazie per essere stati con noi, buon festival, e appunto avete qualcosa in programma voi?
4: Sì, abbiamo lo stand qui, presenteremo il terzo numero di Barton, questa miniserie,
2: venite
4: che vi diamo una copia omaggio.
1: Sì! Così anche noi diventeremo dei grandi appassionati di questa serie, dai, perché no?
3: Dai. Vabbè, basta, dai, per cominciare. Gentilezza diamo anche noi qualcosa, dai, abbiamo
1: una bella borraccia. fa comodo una borraccia, insomma, per bere dell'acqua sana qui a Cosenza Comics.
4: E ci saremo io, uno degli sceneggiatori, Daniele Cellini, segnatore numero 3, Alessandro Preda, Doc Manhattan, lo sceneggiatore. E poi ci sarà Marco Grandinetti, che oltre a essere uno d'altro degli editori Green Moon, è anche l'autore di Marcel, e quindi un libro che abbiamo pubblicato da poco, è un nostro bestseller e sarà presente. Siamo lì.
1: Lucio Perimenti, grazie mille.
3: Grazie.
1: Adesso torniamo con la buona musica di Rai Radio Tutta Italiana con Gaia e Bossa Nostra. Si abballa, signori, si abballa.
3: Succede, ragazzi.

0: Bossa Nostra di Gaia, che gioca proprio su questo, allora, sul nome Bossa, no, Bossa Nova, Bossa Nostra, è una Bossa Nova, e comunque siamo sempre noi, Marco, Fabiola e Luigi, in diretta dal Cosenza Comics and Games per questa mattina italiana, tutta italiana, weekend, ecco, questo speciale
1: qua.
0: Dal
1: allora,
0: parco Sant'Achiara.
1: Posso dire cosa è successo durante questa
2: un balletto
1: brano? Allora, ho messo alla prova, esatto, i due miei, che io sono, sì, al centro, mi hanno lasciato il trono da regina,
2: cioè,
1: di Marco e di Luigi, e li ho messi a fare il 5, 6, 7, 8, se la sono cavata,
2: sì,
1: lo volete vedere?
2: Ma hai visto la spaccata?
1: No, quella non mi piace, rendere più elastico.
2: Io ne ho visto una stamattina.
1: Vi metterò sui social, perché lo farete anche con Raffaele Gaudio, che qui
2: si sono
1: sbattuti in un modo, capito? Attento,
2: Raffaele fa proprio il coreografo,
0: ma io non ho capito dove ha visto tutto questo, visto che non mi sono alzato un secondo da questa sedia. Però va bene,
1: ragazzi, ma guarda che è un bugiardo.
2: Ma guarda che noi viviamo di immaginazione. Io sto immaginando il sole.
0: No, qui solo una persona ha ballato, si chiama Raffaele, ha ballato solo lui sotto la pioggia, ha fatto proprio Singing in the Rain lui.
2: Sì, sì, sì, ho visto anche al palo molto.
0: Senti, posso andare un attimo a respirare l'aria che c'è fuori, perché
1: noi siamo protetti.
0: No,
2: sì,
0: siamo protetti,
2: non rimanere fulminato, ti prego,
1: noi siamo coperti,
2: non ci restare
1: fortuna.
2: Fulminato,
0: no, anche perché fulminacci lo abbiamo già ascoltato.
1: No. Non ti arravogliare,
0: no, no,
1: diciamo,
0: tranquilli, quello soltanto respirare un po'
2: e io inizio a preparare un
1: qui,
0: ragazzi, sta arrivando un sacco di gente, perché la pioggia è praticamente finita, c'è due goccioline che scendono.
2: Sì, sì, sì.
0: Sentite il vento, venite, venite qui a Rai Radio tutta italiana, sono tutti mascherati da
2: io
0: ombrello.
2: Preparerei un coccodrillo
0: non capisco perché sono
2: fuori.
0: Ma perché sono tutti mascherati a ombrello? Che personaggio è lo
1: Marco, ritorna qui con noi che sei anziano, domani non
2: anche
1: hai la voce,
2: anche se riesci,
1: vieni.
0: Domani, io so se arrivo oggi pomeriggio,
2: ecco,
0: vi ricordiamo che noi saremo in diretta, allora, anche oggi pomeriggio dalle 15 alle 16 qui dal Cosenza Comics and Games. Senti, posso fare gli auguri di buon compleanno?
2: Sì, siamo venuti apposta.
0: A Fiorello!
2: Fiore, auguri!
0: Buon compleanno, auguri, Fiorello! Auguri. Un momento. Posso fare gli auguri di buon compleanno?
2: Sì.
0: A Claudio Baglioni!
2: Ciao Claudio!
0: È vero.
1: Sono tutti in radio.
2: Sì,
1: giorno.
0: Scusate, posso fare un auguri di buon compleanno?
2: Fanno una festa unica?
0: A Niccolò Fabbi!
2: Ciao Niccolò!
0: Veramente, sì? Io che devo fare? Posso fare un altro augurio?
2: Sì.
0: Ad Alberto Camerini!
2: Vabbè, dai, fantastica, ragazzi.
0: Beh, lui è un po' in tema, vedi, con il Cosenza Comics and Games.
2: Molto rock and roll.
0: Robot, rock and roll,
1: allora,
0: robot.
1: Ragazzi, voi da cosa vi sareste vestiti? Perché non siete vestiti?
2: Noi siamo vestiti.
1: Da cosa?
2: Immaginato che stavamo ballando.
1: Domani, Luigi,
2: immagina che siamo vestiti.
1: Come verrai? Qual
2: non
1: è
2: lo so, guarda, io sto
1: preferito?
2: Avendo un serio problema già a capire i miei outfit, perché rispetto a quello che è pulito a casa.
1: Ok.
0: Tipo, sì, ma tanto però, ecco, piove o tira vento, c'è il sole, sempre in maniche corte vieni.
2: Ragazzi, fammi fare il ragazzino.
0: Giovane,
2: fammi
0: giovane,
2: fare
0: questo.
2: Il ragazzino.
1: Vuole fare figo, vuole acchiappare.
2: Vabbè, ragazzi, volevo fare bella figura.
1: Che cosplay ti piace?
2: A me piace molto Dragon Ball, molto sui Dragon Ball.
1: Allora, domani Raffi un Dragon Ball per Luigi, Marco.
0: Io un panino con prosciutto, grazie.
1: Io
2: Candy.
0: Dragon, un panino con prosciutto.
2: Candy.
1: Il gruppo di One Piece.
0: Senti.
2: Ah!
0: Chi?
1: Quello.
0: Forza ciurma l'arrembaggio.
2: Ti l'hai arrivato così.
0: Più coraggio.
2: Nami, puoi fare Nami.
0: Giorgio,
2: puoi fare Nami.
1: Voglio
2: lei
1: fare
2: Nami.
1: Nami.
2: Lei
1: portami
2: Nami.
1: Una parrucca cucuzza.
2: Sì.
0: Però posso dire che è il quarantesimo del quarantennale di Pikachu dei Pokémon.
2: Ecco, è arrivato un personaggio di One Piece. Un personaggio di One Piece. Personaggio. Buongiorno.
1: Bene,
2: era concentrato.
1: Che ho preso una piccola scossa sia qui che alla manina.
0: Musica, allora ascoltiamoci Roberto Camerini. Adesso cerchiamo di capire che cosa sta succedendo. Proprio in onore del compleanno di Alberto Camerini, ci ascoltiamo quel. Torniamo indietro negli anni '80. Rock and roll robot.
2: Intanto recuperiamo Fabio.
0: Lui era già
2: scossa.
0: Lui era già un cosplay di suo.
1: Help me.
0: Cosplay, era vestito già da cosplay.

0: Robots.
1: Questi finali incredibili delle canzoni anni 80. Alberto Camerini, perché mi viene di chiamarlo Roberto? Alberto Camerini, Rock and Roll Robots. Siamo sempre Fabiola, Luigi e Marco qui dal Cosenza Comics and Games.
2: Siamo, senza il microfono, Marco.
3: Siamo scossi.
1: Siamo arrivati alle 11.44, ragazzi.
3: Visto come passa veloce il tempo qui. Ecco.
1: Allora, volevo dirvi una cosa. Sapete qual è il fumetto più costoso? Visto che rimaniamo in tema così di fumetti, ma raccontiamo curiosità.
3: Manga giapponesi tipo...
1: No, non manga niente.
2: Anime.
1: Allora, Action Comics numero uno. Il numero uno di Action Comics, questo fumetto che Angelo Terracciano sicuramente conoscerà, che non conosce,
2: non
1: infatti,
2: conosce.
1: Ma ha detto di no. Vabbè, vediamo se c'è qualcuno che passa qui.
2: Comunque, lo conoscete?
1: Action Comics. Il numero uno, Action Comics.
3: Però così vi spaventate, ragazzi.
2: Ma sono rimasti. Cioè,
3: noi siamo spaventati quanto voi.
2: Ma
3: avvicinate.
1: Venite.
3: Vabbè,
1: allora,
3: One Piece sicuramente abbiamo.
1: One Piece, One Love. Allora, One Piece, secondo voi, qual è il fumetto? Questo ve lo dico dopo. Ma il fumetto più raro, secondo voi?
3: Vieni qua avanti.
1: Abbiamo in palio una bella borraccia e una maglietta, eh?
4: Era un fumetto di un supereroe, non era né Marvel e DC, era uno dei primi supereroi esistenti, il numero uno di...
1: Come si chiama?
2: Facciamo un jingle.
3: Io che faccio chiamare il
1: fumetto più raro al mondo è non quello che pensi tu. È un tizio un po' vestito di nero, rosso e nero. C'è il dog nel nome.
3: Non è Dylan.
1: È Dylan. Bravo, risposta esatta. Non
3: è stato bravissimo. Vabbè, ragazzi, regaliamo qualcosa. Vi volete portare tutti i gadget a Roma?
1: Allora, voi siete qui da quando? Da che ora siete qui al Cosenza?
4: Da ieri. Iniziato? Dall'inizio.
3: Da ieri. Loro dormono qua,
1: dalle 10 che siete qui voi?
4: Dalle 10.
3: Bravi.
1: E sarete fino?
4: Per sempre, fino alle 8, proprio ci facciamo tutta la run, fino alle 8.
1: La run si fanno, quindi voi sarete
3: 30.000 passi al giorno.
1: Passare mille volte qui
4: pure domani.
3: Però posso fare, Marco, posso fare i complimenti alla parrucca? Cioè, ti sta così bene che mi dà l'impressione che tu la usi sempre.
2: Ma poi con questo vento non si muove, se l'è incollata.
3: Sì,
2: cioè,
3: sì.
2: C'è un vento pazzesco. È così, non...
1: C'ha ragazzi, una parrucca gialla in testa, bellissima.
4: Sera un casino assurdo per fare la parrucca.
1: Ma io è meglio che tolgo il microfono perché sono un po' pericolosi.
2: Ragazzi,
1: non so
2: scaricate Rai Play Sound, mi raccomando, c'è il QR code sulla borraccia e seguiteci, va bene?
3: Sì, ragazzi.
2: Grazie, buongiorno.
1: Aspetta, qua. Saluto a tutti gli ascoltatori, seguite Rai Radio tutta italiana, capito?
4: Ok, facciamo un saluto a tutti gli ascoltatori, seguite Rai Radio italiana.
2: Bravo.
1: Tutta italiana. Fatemi un applauso, fatemi sentire forte. Nel frattempo chi è che sta passando?
3: Assassin's Creed
1: si è passato,
3: non sbagliate personaggio, ragazzi, quelli sono armati.
1: Comunque
3: Connor.
1: Fermatelo qui, Connor. Comunque, io volevo dirvi che il fumetto più raro al mondo è Dylan Dog, il numero uno, l'alba dei morti viventi.
3: Questo è il
1: fumetto più raro. Adesso ci ascoltiamo subito una canzone. Fermi, ce l'ascoltiamo una canzone per forza. Vediamo un po' il nostro Angelo Terracciano, il nostro regista, che cosa ha deciso di mettere qui. Io direi che un'ossessione di
2: samurai.
1: Ce l'ascoltiamo. Nel frattempo io vado a
2: recuperare.

0: siamo un po' troppo.
1: Mi rendo conto che se abbiamo.
2: Facciamolo lento, lasciami questo pezzo, Marco.
3: No, era lui.
1: No, non è finito. Non è finito.

0: Mattina tutta italiana, weekend, che ossessione questo Samurai J, ma l'ossessione qui ce l'abbiamo con questi personaggi. Venite un po', vi,
1: ma che bello. Non racconta, vi potreste... Marco, cosa abbiamo fatto? Vi,
0: adesso lo racconto, dai. Però volevo loro qui vicino.
2: Se non torna si a piovere con la roba.
1: Intanto stanno acchiappando allora, le nostre magliette, bravi.
0: Venite un po', venite un attimo qua, chi siete voi?
3: Ezio Auditore da Firenze.
1: Ma
0: tu sei o non sei un cosplay in questo momento? Quindi presentati col nome del personaggio, no col nome tuo.
3: Allora, io sono Roberto Spizzire nella vita.
0: Non ce la può fare, non ce la può fare. Niente.
3: Allora, sono Roberto Spizzire. Ancora? Nella vita mi occupo di formazione.
2: Attenzione, perché lui è uno chef.
0: Vestito così proprio.
2: Secondo me lui è uno chef.
0: No, però. Vediamo chi. Connor, dov'è Connor? Dove? Non ci sono.
2: È là Connor,
0: non voglio,
2: Connor.
0: Allora, non vogliono borracce, non voglio magliette perché sono tutti
2: perché poi se la devono portare dietro.
0: Non sanno come portare.
2: La devono mettere.
0: Vabbè, ma perché hai deciso di vestirti così?
3: Allora, diciamo che Ezio è un personaggio che rappresenta l'italianità nei videogiochi. Essendo un donnaiolo da Firenze rinascimentale, abbiamo pensato appunto di fare il raduno di Assassin's Creed. Qua abbiamo tutte diverse epoche che andiamo a toccare.
1: Beh,
2: bello, bello, c'è uno studio dietro, attenzione.
0: Però posso dire una cosa, sono stati molto bravi perché prima, su coreografia di Fabiola, hanno ballato e per un attimo... è arrivato ed è uscito il sole, quindi sì. Voi adesso non andrete più via da qui, rimarrete
2: qui.
0: Tutto il giorno davanti a noi e ballerete tutto il tempo, così il sole potrà continuare a splendere.
1: Sì.
0: Evitiamo di far piovere, esattamente, sì, così. Sì. Grazie.
1: Grazie, grazie, grazie, grazie.
0: Buon Cosenza Comics,
2: belli da vedere, belli da vedere.
0: Raffaele che tenta di regalare borracce e magliette, sì. E loro non le vogliono perché non sanno dove portarle. Dove
2: Raffaele pur di non riportarsele,
1: ragazzi. Grazie. Ragazzi. Rai Play Sound, mi raccomando, ascoltateci grazie. Da lì.
2: Che bello, ragazzi.
1: Perché ecco, loro hanno i pugnali, i coltelli che
2: non li facciamo arrabbiare perché poi magari ecco, evitiamo.
1: Capito? Sono pieni di cose.
2: Comunque, ragazzi, Fabiola ha fatto 2 o 3 movimenti tipo che mi è venuto il mal di schiena solo a guardare.
1: Dai,
0: no, Ernia l'abbiamo già ascoltato, Luigi,
2: no,
0: mi dispiace.
2: No, ragazzi,
1: allora, domani facciamo prima risveglio muscolare, quindi Angelo magari ci prepari una bella playlist
2: che parte
1: tutta relax e poi spinge alla fine, tipo ossessione come abbiamo ballato.
0: Ditemi a che ora vi vedete, che io arrivo un'ora dopo.
1: 9:30.
0: Sì. Un'ora dopo arrivo, tranquilli, aspettatemi senza problemi. Sì. Va bene, allora... Bene. Ragazzi, sta per finire quest'ora insieme e intanto continuano a passare persone perché si sta popolando sempre di più. Visto
2: attenzione,
0: che
2: lui c'è una motosega.
1: Mamma mia, che paura.
0: Ma è brutto vero, Ma funziona pure quella motosega.
2: Fantastico.
0: Non ho parole. Vabbè, ragazzi, continuiamo con un po' di musica, poi torniamo. Vi ricordo che ci sarà un'altra diretta proprio sempre qui dal Cosenza Comics alle ore 15, dalle 15 alle 16 su Rai Radio tutta italiana. Ci potete ascoltare tramite DAB Radio o tramite Rai Play Sound, questa applicazione da scaricare con tanti contenuti extra in più. Adesso restate con noi, anzi un attimo.
4: Ma perché parli così tanto? Fai parlare pure gli altri.
2: Grazie direttore.
0: Arrivederci a tutti, la mia diretta finisce qui.
4: No, finisce proprio in tutti i sensi, finisce. Cioè c'hai accanto il tuo conduttore, non li fai parlare.
2: Cioè, allora no, la verità è che noi
1: non
4: lo lasciamo perché più anziani. Spazio alle donne, ecco, prima le donne.
1: Ecco. No,
4: poi al nostro amico e collega che sta qua della regione.
2: Bene.
1: Cazzi,
4: ma poi insomma, tu lo sai chi erano lì? Sai di che cosa si occupano? Di che cosa parlavano veramente? Ma che cos'è Assassin's Creed?
5: È un gioco di ruolo, nonché un fumetto, nonché un film.
4: Non sai proprio niente. È uno dei giochi di successo. Perché è un gioco di successo? Perché fa vedere questi personaggi che girano nel mondo italiano, in tutte le città più famose d'Italia, entrano dentro cose d'arte, lavorano sulla storia di Leonardo da Vinci e tutte le macchine che ha inventato. Quindi sono anche un insegnamento per i ragazzi.
2: Bello,
1: bene,
2: bello, vedi?
4: Grazie, troppo gentile. Applausi.
2: Ragazzi,
0: direttore, ragazzi, sappia una cosa: che alle 15 ci sarà lei qui a fare la diretta. No, niente, parte, vabbè. Resta con me, come cantano proprio le bambole di Vezza.

0: se restate con noi, non ve ne andate, no. Qui al Cosenza Comics and Games arrivano anche i crociati qui davanti a noi, ma che meraviglia!
1: Ma quello è uno scolapasta?
0: Sì, in testa.
2: No. Guarda che si impegnano tantissimo i ragazzi, anche perché sapete che io sono stata alla Comic Con Napoli, quindi
1: lo sappiamo.
2: Questa è una replica bellissima, perché dovete sapere che c'è un impegno assurdo da parte dei ragazzi, ci sono mesi che loro preparano abiti
1: qualcuno
2: spettacolari,
1: anche un anno,
2: addirittura anche anni, e poi ad alcuni c'è chi viene con lo stesso abito magari 3 giorni, 4 giorni di fiera e di festival, invece c'è chi
3: cambia
2: tutti i giorni, quindi persone che cioè, sai quanto tempo ci... io sa pazienza, ma non ce l'avrei, raga.
0: Allora io ho conosciuto al Romix, invece a Roma ho conosciuto un ragazzo vestito da Deadpool,
2: yes. Sì.
0: Insomma il suo abito che era perfetto, tu lo vedi, ma e sei tu, cioè è perfetto, sembra lui sì, assolutamente, pagato 4.000 euro.
2: Wow. Ma sì, ha fatto
0: tutto manufatto. Una sarta l'ha aiutato, lui ha aggiunto degli accessori. Ma ha fatto una ricerca proprio incredibile e minuziosa,
2: euro.
0: E l'ha pagato, il suo abito vale 4.000 euro.
2: Mamma
0: è una cosa
2: mia.
0: Allucinante. Bene.
1: Bello, ragazzi.
2: Invece Luigi lo compra dai cinesi le cose. Infatti mi ha detto che domani spopolerà il suo outfit.
1: Sì, ragazzi,
2: dal cinese 10 euro.
1: Non ve lo 10 euro tutto, compreso anche gli accessori
0: e le scarpe.
1: Gli accessori personali.
0: Ma viene vestito quindi da?
1: Non ve lo voglio dire, ragazzi. È una sorpresa che non è che la possiamo spoilerare così, quindi
0: ragazzi proprio non succede. Sto più nella pelle, non sì, vedo l'ora sì, di sì, vedere sì. Luigi vestito da non so cosa.
1: Ma noi torniamo pomeriggio,
0: salutiamo tutti gli amici che stanno
1: belli.
0: Passando qui, vi diamo appuntamento al Cosenza Comics and Games qui fino a questa sera alle ore 20, quindi venite copiosi, anche perché il tempo si sta aprendo, c'è il sole, non piove più, noi torneremo in diretta su queste inconfondibili frequenze qui di Rai Radio Tutta Italiana alle ore
2: 15.
0: Un saluto da
2: ciao,
0: Luigi
2: amici,
0: ciao Raiola e un saluto a Marco, ciao a tutti, grazie
2: ciao,
0: ai tecnici, grazie a tutti,
1: ci vediamo
2: ciao.
1: Dopo, ciao.

La vita cos'è? Me lo chiedo sempre. Mi chiedo perché ogni cosa qui debba avere un tramonto da sempre. La somma di ogni futuro passato al presente è un angolo di Eden, anche un angolo

pure nel sole del giorno vorrei guardare la stella polare, volare con lei, sentire qualcosa che sfida l'eterno, amore che prende, amore che rende, l'odio che rende, pure cammina, la vita che è il seme della sera prima, tagliato fra ghiaccio e vodka, piove di colpo, apro la bocca, seguo

cerca di guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

imprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

hai il cuore pulito come appena nevicato, ma caldo e forte come un cavallo imbizzarrito che ti fa capace d'arrabbiarti, poi subito di calmarti e che di amarmi non ha

perché sei solare, perché ti so toccare, ti amo per come mi ami tu, io ti amo per come mi ami tu.

calpestato. Ti amo perché sei solare, perché ti so toccare. Ti amo per come mi ami.

un'amica, un socio, a volte un maggiordomo, perché giochi tutti i ruoli, ma ti piaci in uno solo, quello di donna con vicino il suo uomo. E amo il tuo sapore di fragole, di panna d'estate, d'erbe appena calde.

Mi piace calcolare le distanze da qui, proiettarmi nello spazio siderale da qui, da qui, da milioni ad occhio e croce di persone da qui.

io respiro, quel respiro mi porta su. Ancora chiedo di star bene, quando fuori piove bagno il pavimento di un hotel. Arriverà una stella da bagliare, l'orizzonte senza fine. Nei corridoi di luce riflessa, rifletto sui fatti e mi struggo nell'essere.

le donne di moda hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito. E non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale, ma tutte

0: questa ormai è la nostra sigla, la sigla di questa edizione speciale qui a Rai Radio Tutta Italiana in diretta da Cosenza. È vero, ciao!
1: E c'è gusta, sì, e c'è gusta.
2: Che meraviglia!
3: Molto come bello. Siete carichi, ragazzi? Quanti caffè avete
0: Fabio
3: preso?
0: La Ciminella, Luigi D'Alife.
3: Ben ritrovati qua.
1: Marco
3: ritrovati.
1: Di Buono.
3: Ci siamo tutti
1: ciao,
3: e tre.
1: Ciao, buon pomeriggio, avete digerito, avete mangiato, ci siete. Noi abbiamo preso anche tanto sole.
3: Ci siamo fatti anche una corsetta noi, ragazzi. Abbiamo fatto anche una corsetta, quindi siamo carichi
0: a batta la corsetta. Tu forse, io no.
1: Noi ho combattuto
3: contro
0: è vero, con scudo e spada.
1: Mi sono sentita Xena oggi.
3: L'abbiamo visto.
0: Xena, la regina del deserto.
3: Ma soprattutto quando paravi, pam.
1: Ho imparato qualcosa. Tu, sì, Marco, sì, devi sì, fare sì. tiro con l'arco.
0: Io faccio tiro con l'arco perché io sono campione mondiale di tiro con l'arco.
1: Ma quante qualità c'ha?
3: Hai capito? Io farò quello con la fune.
1: Con la fune.
3: Sì, sì, sì, ognuno fa un tiro. Quindi,
1: allora, ragazzi,
3: bene.
0: Che dobbiamo fare?
1: Che dobbiamo fare? Intanto io direi di accogliere i nostri ospiti che si presentano anche da soli, perché sì, non abbiamo avuto tempo di
3: farci. Ma più che altro, lasciamogli raccontare le cose e noi andiamo via.
4: Ok, comincio io, quindi sono Vincenzo Ragusa, in arte il Pozzino del Sud, ho un canale YouTube da quasi 7 anni ormai che tratto giochi da tavolo, su YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, mi occupo proprio della presentazione dei giochi da tavolo sotto tutti gli aspetti. Ho cominciato
1: eravate voi quei pazzi sopra in terrazza?
4: No, erano sotto. Noi siamo gente un po' più tranquilla, no, loro sono proprio esauriti.
0: Sì, però tu hai detto un termine, me lo spieghi? Puzzillo.
4: Puzzillo, sì, un neologismo ludico, è stato proprio inventato qui in Italia, perché in inglese è my people, che sarebbe la mia persona. Poi hanno fatto my meeple, la mia pedina, in italiano hanno tradotto puzzillo.
0: Ma proprio uguale, no, la stessa identica cosa. Certo,
4: quindi
0: certo,
4: hanno deciso
0: certo.
4: di fare così, insomma, tutto sensato.
1: Originale.
0: Che bello, che bello. Ma va ancora il gioco dell'oca?
4: Assolutamente no. I giochi da tavolo si sono evoluti in un modo allucinante.
0: Non te
4: rabbia. No, giusto.
3: Monopoli?
4: No, nemmeno quello.
0: Vabbè, io me ne vado, ciao.
3: Ragazzi, io tutti e due conoscevo. Niente, quindi...
4: In realtà c'è una marea di giochi da tavolo, dagli strategici ai party game, giochi di guerra, storici, didattici, anche scientifici.
1: Da seduti di guerra?
4: Certo.
1: Da seduti.
3: Azzardo? Azzardo? Risico no. ancora va?
4: Un po' sì, poco sì, dai, almeno quello sì.
0: Salviamone uno.
4: Su quella c'è una storia molto carina. Dovete sapere che in Italia abbiamo l'unica versione di Risico che è sbagliata. Siamo stati gli unici a cambiare le regole e per un cambio di regole le partite non finiscono mai.
3: Ah, ecco.
4: Perché in tutto il mondo si gioca che in attacco ci sono 3 dadi, in difesa 2. Sono italiano, in Italia abbiamo lasciato 3 dadi in attacco e 3 in difesa.
0: Quindi, ragazzi,
4: ecco perché il motivo. Perché il gioco all'estero funziona con Italia.
3: Ah, ragazzi,
4: funziona.
3: Io ho i dadi quelli dell'estero, quindi io.
4: A posto.
1: Vi date appuntamento sempre il giorno dopo.
4: Ovviamente,
1: perché questa
4: sì.
1: è una scusa. E invece il tuo amico, il tuo accompagnatore, chi è?
5: Vengo qui per aiutarlo. No, in realtà io sono
3: ti posso capire, qua c'è bisogno di aiuto.
5: Sì, lui è sono il suo puzzillo.
0: Tu sei il puzzillino, lui è il puzzillo.
5: Io sono autore di puzzilli. Io sostanzialmente mi chiamo Faviere Fabio e sono un illustratore artista per un gioco di ruolo indipendente. Gioco di ruolo, per capirci, GDR, come Dungeons and Dragons, forse un po' più noto.
3: Sì, sì, lo conosciamo. Certo.
5: Sostanzialmente facciamo finta che Raffaele ci guardiamo, infatti io li conosco tutti,
0: campione mondiale io.
3: Ma Dungeons and Dragons, ragazzi, almeno tipo dei Big Bang Theory, no, ne parlano sempre, quindi quello ecco, l'abbiamo conosciuto.
5: Stranger Things anche, nel suo periodo molto popolare. Quindi senza magari la struttura del Risico, però sempre i dadi, molta immaginazione, molto dialogo. In tutto questo ci sono anche io che faccio i miei disegnini, poi nel caso specifico...
3: Allora, attenzione!
0: Ma non essere così riduttivo, i tuoi disegnini...
3: No, non è disegnini, ragazzi.
5: Sono delle grandi cose, ma sempre disegnini. Allora, sempre piccole grandi cose.
3: Okay. Attenzione, perché nella nostra pausa pranzo abbiamo praticamente, io ho fra le mani ovviamente...
1: L'ho disegnato io.
3: Lo rivedete poi attraverso i nostri social, e abbiamo un disegno praticamente fatto con 2 mani. La prima parte, quindi la prima stesura, battitura, se è giusto il termine, ecco, l'ha fatto il nostro Raffaele Gaudio, che noi abbiamo deriso. Ma cosa stai facendo? Guarda come è stato bravo. E poi il nostro amico FF l'ha reso, ecco, immortale con l'inchiostro.
5: Sì, sostanzialmente l'inchiostrazione.
3: Vieni qua. Chi è questo qua?
1: Questa.
3: Chi è? Questa qua? Vediamo. Tic, tic, tic,
5: non lo
3: tic.
5: So.
3: Hai perso un soggiorno alle Maldive. Se avessi risposto bene, noi ti avremmo dato, ecco, questo premio. Non lo sapete, ragazzi. Non sapete.
0: Per coloro che sono all'ascolto.

0: succede?
1: Stiamo avvicinando all'estate, fa caldo, dovete bere.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: E loro sono New Generation, hai capito?
2: Vedi? Generazione Z? Ci siete voi Z, voi?
0: Oltre
2: a Z, mannaggia. Che c'è oltre Z? Non lo so.
1: Voi lo sapete?
0: Y.
3: Adesso sì, prima no.
1: Perché siete maschi, beh, avete perché
0: Vincenzo non lo sapeva, Vincenzo non lo sapeva, ragazzi. Va bene, questo non lo sveliamo subito perché penso che arriveremo fino alle 8 di stasera con questa cosa e nessuno
2: lo non lo indovinerà nessuno. Sì, posso ringraziare intanto i tecnici della produzione della sede di Cosenza, Mauro Tedesco e Maria Francesca Sacchini, che sono qui che ci permettono di andare in onda. Grazie, ragazzi.
0: Grazie, fantastico.
2: Ma perché Mauro non fa niente, fa tutto Maria Francesca? Non l'ho capito questa cosa. Vabbè.
1: Fa il video,
0: fa le foto.
2: Ragazzi, comunque adesso sapete dove vi porto? Attenzione. Al mio paese.
0: Bravo.
2: Vi porto al mio paese.
0: Vai al tuo paese, lo possiamo dire?
2: Con Levante e Condella, sì, dai. Un po' di musica, la buona musica di Rai.

0: tornate qui, tornate qui, anzi venite qui al Cosenza Comics and Games, al parco acquatico Santa Chiara a Rende, mi raccomando, noi saremo qui fino alle 8 di questa sera,
1: sì,
0: e poi
1: sì,
0: domani l'ultima giornata dalle 10 sempre fino alle 21:30, perché ci sarà il grande concerto di
1: non
0: Giorgio
1: molleremo.
0: Vanni
1: bello,
2: ma
1: ragazzi,
2: sarà fino alle 8, ma forse tu
1: eri tu da sola
2: io volevo
1: sola.
2: Intanto ragazzi,
0: ti hanno richiesto appositamente,
1: sì sì, hanno chiesto
2: altre dirette,
1: sì sì sì, sì, ma allora, lei, ma allora, fai il continuato, ha detto sì, ma figurati,
2: certo, fino a domani mattina, sì, sì, però sì. Intanto salutiamo Vincenzo e Fabio che ci hanno anche omaggiato di questo regalino, non so
0: ma
2: cosa
0: abbiamo
2: ci
0: aperto
2: dentro.
0: Questo regalino no,
2: lo vogliamo aprire in diretta, è una bustina con il loro marchio,
0: il Puzzillo
2: sopra.
0: Con la P,
2: Puzzillo,
1: c'è un peccato ragazzi,
0: con
1: rovinare la
0: con la P,
2: lo
0: Puzzillo
2: apri,
0: ma
2: lo
0: che
2: apri,
0: meraviglia, ma si può aprire
2: e tengo il microfono in mano,
1: te lo apro.
2: Guarda, non vuole sprecare il suo, mamma mia,
0: ma
2: la galanteria, ma dove
1: ragazzi, voi l'avete chiuso in un modo che non si può aprire, avete messo

0: Vabbè, diccelo tu, cosa c'è dentro?
1: No, raga,
2: ci sono semi di peperoncino. È una cosa che noi utilizziamo bello, al nord per pubblicizzare.
1: Bello, bello.
0: Cioè, ora torno a Napoli e li pianto nella mia terra.
1: Che bello,
0: in
1: ragazzi.
0: In un vasetto, bellissimo.
1: Considerate che a me muore il basilico, quindi immagina l'idea di avere un peperoncino quanto possa durare a casa mia, però va bene, ci credo.
0: Ragazzi, basta, ve ne potete andare. Buon viaggio, ciao, ciao.
3: Io allora, chiamerò io... il mio peperoncino puzzillino.
1: Li hai congedati con eleganza.
0: Mi vuole bene da quando mi ha conosciuto.
1: Li hai mandati con eleganza. Ragazzi.
0: Allora, io mi sono alzata perché non riesco a stare ferma. Voglio andare un po' in giro,
1: vai, non
0: datemi
1: ti allontanare
0: dei collegamenti, no, e sono qua.
4: Signore, siamo in collegamento con Fabiola Ciminella che sta
1: Fabiola dove
4: catturando.
1: Sei che non ti vediamo.
4: No, che quello è il demone della radio.
0: Guarda,
4: mi
0: sentite?
4: No,
1: sì,
4: no.
1: Forte.
0: No, vieni più qua, vieni più. Allora ho trovato.
1: Ti sentiamo.
0: Mi prendono in giro, ma perché questi maschietti fanno cattivi? Tu chi sei, personaggio?
1: Fox.
5: Sono Alastor di Aspin Hotel, il demone della radio.
1: Hai visto? Ma questo blocca tutto, ragazzi.
0: Cioè, capite, ho preso il demone della radio. Come sta andando oggi? Finalmente è uscito il sole, vi state scatenando e siete usciti da casa. E ma da ieri, tu ci sei da ieri?
5: Ho l'abbonamento, sono tutti e tre i giorni, sì.
0: Come sta andando?
5: Sto morendo di caldo.
0: Bene, ma giusto. E questo è tutto. Giusto.
3: Ma perché hai scelto di mascherarti così? Per quale motivo? Non lo sa neanche lei.
5: È uno dei miei personaggi preferiti, ecco. Io preferisco sempre i cattivi.
1: Infatti, tu sei cattiva?
5: Sì, sia ieri che domani farò sempre personaggi cattivi rigorosamente.
0: Vedi, lei è una di quelle che cambia gli outfit, i personaggi. Domani da cosa ti vestirai?
5: Valentino sarebbe un signore supremo della lussuria, quindi sarà un po' più sexy.
0: Ma cosa ti prendi tu il giorno per entrare in questi viaggi? Cosa fai?
3: Meglio
0: non
3: indaghiamo, chiedo scusa. Ma ieri da cosa è rivestita?
5: Velvet, la signora suprema della moda, del...
1: Ah, comunque sempre supremi, anche. Sempre supremi. Gradisci un po' di peperoncino?
0: No, quello è mio, non sia mai, me lo devo piantare. Grazie mille. Buona passeggiata.
1: Grazie.
0: Allora, voi intanto fate, io cerco i cosplay più belli e li fermo.
1: Non esagerare, prenditi così come capita.
3: A questo punto, mentre Fabiola cerca i cosplay in giro, che ce ne sono tanti, ma aspettiamo che passino qua davanti, io direi di ascoltarci quest'ultimo brano, proprio è un'uscita fresca dei Pinguini Tattici Nucleari.
1: Sono tornati.
3: Sorry, scusa, certo. La sento.

0: Ma senti, senti che energia, senti che energia qui, senti che. Vai, sorry, scusa, lo sento, ma l'hai beccata proprio di niente,
1: con
0: un'altra canzone hai beccato. Va bene, siamo sempre in diretta, Rai Radio tutta italiana, dal Cosenza Comics and Games, continuano a avvicendarsi personaggi. Fabiola, chi allora, hai trovato?
2: Allora, due personaggi molto ambigui, intanto,
1: ma
2: però...
1: Solo due, però, ne abbiamo trovati.
2: Allora, intanto, loro insieme, c'è cioè uno che gira con l'alcol e dice che lui fa, beve per
0: mestiere. E l'altro suona, che dai, il ministrello.
2: E l'altro suona, hai detto tu che fai? Canti, no, bevo. Allora, Andrea e Michele, ho detto beh, no, come ti vedi, già
0: posso
2: sono ambigui nei nomi.
0: Fabiola,
3: posso beviamo e tu ti ubriachi, com'è
2: sto fatto? No. Guarda, ti posso dire,
0: però è vero, gli ha dato la bottiglietta,
2: me l'ha data,
0: con la...
2: ma io, lui. Io non voglio bere da queste persone. Allora, ti chiami?
3: Vincenzo.
0: In arte?
3: Enzo.
4: Ah, e io sono Andrea, in arte Brandon.
1: Bene. Ah, pensavo e Brandy.
2: Brandy. In questo duo, tu cosa fai? Siete un duo?
0: Siete due pirati, innanzitutto.
4: Sì, quello, okay. Poeti, non pirati.
0: Poeti, pirati. Poeti. Poeti. Ah. Poeti.
4: No, no, poeti.
0: Un poeta e un signore.
2: Sì. Poeti maledetti. I poeti maledetti.
4: Va bene così.
5: Maledetti lo siamo,
4: la verità. La verità sì.
2: Sempre la domanda è cosa fai tu nel duo?
4: No, se capita canto comunque, specialmente quando se tu capita. Non sai il testo.
5: Vabbè, allora canti tu, io non faccio
0: niente. Vai, vai,
2: beh,
0: vai.
2: Ragazza, tagliamo la testa, tu stai facendo brutte figure. Allora,
0: del
2: per
0: duo
2: noi,
1: avvicinati con la... Ok, bravo. Vai.
2: Perché qua al comico, al comics, si canta, sì. Al comic. A Cosenza però, si canta, si balla, si suona. E c'è gente e c'è il sole.
1: Aspetta, Marco.

0: bravissimi.
1: Ah, bravi, bravi. Ragazzi, ma facciamo un applauso. Sentite qui che pubblico c'è. Vai, applauso.
0: Ma che voce, bravo.
1: Comunque c'era la parola drunk dentro, vero?
2: Sì, sì, sì.
1: Io loro bevono.
0: Drunk del drunk.
1: Loro bevono.
3: Ragazzi, io...
1: Ah, l'hai scritta tu! Ah. Complimenti! Qui ve ne potete anche andare, arrivederci.
2: No,
1: ragazzi.
2: Ma io, scusa raga, una curiosità. Ma voi nella vita...
4: La fattura
2: no, più avanti.
1: Vi regaliamo due borracce adesso.
2: Sì, ragazzi.
1: Però all'interno potete mettere solo, esclusivamente, acqua.
2: Sì, sì.
1: Le volete le borracce?
4: Quella di mare.
1: L'acqua
2: ecco,
1: di mare,
2: quella di mare.
1: Vabbè, non
2: se ma io ho una curiosità, ma nella vita normale che cosa fate?
1: Ma io non chiedo.
2: Che no, ma era doveroso.
5: Io questo.
2: Ah, tu fai quasi tutti i giorni.
1: Lo sapevo.
2: Io ti vorrei avere.
5: Ieri ho suonato pure qua.
2: Ti vorrei come vicino di casa. Invece tu?
4: Beh, via. Delle pubbliche amministrazioni.
2: Pubbliche amministrazioni.
1: Sì.
2: Vedi perché vanno
1: allora,
2: bene.
1: Sapete occhio. Cosa c'è, ragazzi? Io per voi chiedo perdono. Sì,
2: sì.
1: Chiedo perdono. Proprio come dice Tiziano Ferro.
2: Ragazzi.
1: Questo è il remake fatto con Lazza. Perdono. Perdonateci!
2: Chiediamo scusa.

0: Yeah, Tiziano Ferro e Lazza.
1: Nuova uscita questa,
2: Bella, bellissima, molto figa. Infatti ho detto non la conosco, ma è uscita ieri.
1: No, volevo dire che se sentite voci strane è perché qui siamo praticamente immersi, siamo in mezzo a questo pubblico meraviglioso del Cosenza Comics and Game che partono, passano da questa parte, chiedono cose. È bellissimo. Ciao Fabiola Ciminella, siamo rimasti io e te qua.
2: Marco,
1: ma dove è andato
2: Buono,
1: Luigi?
2: Ciao, è andato a fare acchiappanze con la scusa di... Già fermato Donzelle, ti ho sentito pure.
3: Abbiamo un problema tecnico importante. Delle ragazze metto signore, la spada, mi hanno chiamato
2: Mamma
3: signore.
2: Mia.
1: A me chiamano ragazzino, dai, ragazzi, a me danno delle ragazzine, a te signore. Fatti una domanda e datti una risposta.
3: E io capisco che manca qualche caffè con
2: ma mettiti una peccio.
3: E mo la mettiamo una pezza. Allora,
1: ma chi erano? Chi hai fermato?
3: È una spadaccina, lei fa parte del gruppo di One Piece?
2: Sì.
1: C'ha le katane in mano.
3: Aspetta un secondo, signore.
2: Zora?
3: Aspetta un secondo.
1: Zora,
3: è arrivata la ciurma di One Piece. Applauso. Venite, avvicinatevi.
0: Forza, ciurma, l'arre maggiore.
3: Siete italiani? Can you come here, please?
2: Siamo calabresi, lui, siamo calabresi.
3: Lei da dove arriva?
4: Vicino Tropea, Capo Vaticano.
3: Hai capito, ragazzi? Ci raggiungono da tutte le parti della Calabria. È la prima volta che viene al Cosenza Comics?
4: Sì, sì. Diciamo.
3: Come mai avete scelto il tema di One Piece?
0: Forza, ciurma,
4: l'amore che ho da quando sono bambina piccola.
3: Di One Piece, piccola. È uscito l'anno scorso, One Piece?
4: Non è vero.
3: Ah, no, quando è uscito?
4: No, l'anime, il fumetto... Sono vecchia per queste cose.
3: Bello, e hai radunato praticamente un condominio.
4: La verità no, l'ha radunato qualcun altro, io mi sono aggregata.
3: Chi l'ha radunato? Chi è il Deus Ex Machina? Chi è
1: l'amministratore di condominio?
3: Perso.
2: È lui il bambino, è il piccolo
3: Rubber,
2: One Piece.
3: Rubberino, vieni qua.
1: Ah, lui è l'amministratore di condominio praticamente, ok.
4: No.
3: Come ti chiami, Rubber?
4: Rubber.
3: Non magari un nome, a casa come ti chiami?
1: No, lui è un cosplay.
3: Come?
4: Akram.
3: Era meglio Rubber. È troppo difficile, ragazzi. Beh, ragazzi, siete bellissimi. Ma voi li state vedendo?
2: Abbiamo fatto delle foto bellissime, ragazzi. Abbiamo tutti i social media manager, guarda.
3: Ci abbiamo tutto qua,
2: tante.
3: Ragazzi. Non abbiamo le borracce per tutti. Qui ci vuole un bidone.
2: No, ragazzi, sprechiamo troppe borracce. Una e ve la dividete.
3: Belli. Eccolo qua, Rubber. Vieni qua.
1: Rubber grande.
4: Podcast di Ace.
3: Allora, complimenti perché hai avuto una bellissima idea di radunarli e vederli così mi viene voglia di mettermi anche io qualcosa.
4: Sono loro che sono magnifici, hanno voluto partecipare, dire il loro sì a questa attività, quindi io posso pure promuoverla, ma se non ci sono loro non ci farebbe.
3: Giusto, tu invece da dove arrivi?
4: Io sono di Vibo Valentia, ma sto qui per lavoro, studio.
3: Quindi tu hai fatto un raduno da parte da tutta la regione, perché loro qualcuno viene da Tropea, tu da Vibo.
2: Ma non
3: da
2: li
3: Tropea,
2: vedono.
4: Ci sono persone che vengono da Napoli, altri che vengono dalla Puglia, vengono un po' da tutte le parti.
2: L'ho portato io i napoletani, devo
3: giusto,
2: dire.
3: Giusto, giusto.
2: No, poi dico, scusate, chi ci ascolta perché non ci vedono, siete una ventina, quanti ne siete?
1: È un condominio,
4: sì,
1: .
4: Più o meno.
1: Palazzo di 10 piani.
4: Persone, sì.
2: Tutti personaggi di tutte le stagioni, perché poi alcuni non c'erano nella prima. Io sono iniziata a vedere la seconda e ci sono.
4: Esatto, sì.
2: Ma c'è anche una terza, no?
3: Uscirà
2: a breve.
4: Vabbè, se si parla delle action, altrimenti io penso che lei non stia parlando dell'anime.
3: No, stiamo parlando delle action.
4: Delle action è ancora molto molto neonato rispetto all'anime. Personaggi che vengono anche molto molto molto dopo.
2: E quelli non li conosciamo, però non ci informeremo,
3: Bene ragazzi, grazie e complimenti.
1: Allora.
3: Viva One Piece, applauso, fate l'applauso.
1: One love.
3: Belli.
1: Allora, cari amici, vi volevo dire una cosa molto importante. Stasera ci sarà la finale dell'Eurovision Song Contest. Quindi, chi dobbiamo difare?
2: Vinci!
1: Vinci per noi.
3: Grazie, ragazzi.

0: sì.
1: Sì.
2: Non
1: sì.
2: succede, ma se succede, ragazzi, andiamo a vincere questo Eurovision Song Contest insieme a Salda Vinci questa sera alla grande finale da Vienna. Non
1: Mamma,
2: vedo l'ora, non vedo
1: evento,
2: l'ora.
1: Che
2: non
1: evento straordinario. Ma intanto la noi vedo. Ascoltavamo sarebbe sempre sì e cerchevamo Madonna. Di immedesimarci in questa
2: no,
1: storia
2: cioè,
1: d'amore. Ha trovato
2: abbiamo ballato
1: nostro amico.
2: Tutto,
1: sì,
2: tutto.
1: Ma lo ha trovato marito. Ma cioè, come ti sei presentato, Luigi? Non
3: ragazzi,
1: ti possiamo lasciare.
3: Ve lo faccio rivedere, lo so che poi magari. No, non essere, fino adesso
1: cioè,
3: ci siamo abbaciati, adesso
1: sposa,
3: fai il timido.
1: Non so chi
3: ragazzi, io sono arrivato mano nella mano con la scorta. Quindi, se qualcuno dovesse importunarmi, è anche armato. Siamo insieme al samurai.
2: Jay,
3: lo sapevo.
2: Il grande angelo del Racciano.
3: Tu che samurai sei?
4: Io sono Yakuza.
3: Aspetta, Yakuza.
1: Che mascherato?
4: Yakuza da Assassin's Creed.
3: Yakuza di Assassin's Creed, ragazzi. Sì. E lo, ovviamente voi non lo sapete, ma
2: la Yakuza non erano i cattivi.
3: È Creed questa, quella buona.
2: Ah, quella buona.
3: Sì. Dove arrivi?
4: Da Castellibero.
3: Ah, vabbè, locale. E con questa
2: cosa
3: arrivi
2: a Giappone?
3: La spesa o la metti soltanto per queste occasioni?
4: No, ci vado a fare la spesa ogni tanto.
3: Io lo immagino, due etti di prosciutto. Tagliato sottile, lo facciamo sicuro.
2: Ma senti, dentro quell'armatura che ci hai messo? Sotto?
1: La panza.
4: Ha
2: fatto la spesa,
1: Conferma l'amica, la panza.
3: No. Loro stanno scherzando, ma effettivamente, ragazzi, c'è tanta panza. Bene, viene ogni anno qui?
4: Sì, questo è il stesso che...
3: Ah, ok.
2: Ma se è solo due anni che sei... Come fai?
1: Ma le viste le scarpe? Oh, ma le viste le scarpe tipo un infradito?
2: Sono da mare quelle, sono per andare sugli scogli.
1: Ma no, è lo stivaletto nero con tagliato al centro.
3: Sì,
1: ma sì. Come ce l'ha le dita divise a destra e sinistra?
3: Sono due dita, ragazzi.
1: Scusa.
2: La lucione ce l'ha da una parte
1: e tutti
2: il resto
1: schiacciati di là.
4: Sì, è tutto...
1: Un trucco.
4: Mi fa male.
2: Ma la domanda sorge scusate, spontanea. Ma chi te l'ha fatto fare allora?
3: Scusa.
2: Ma perché?
3: Fermati qua, non ti muovere.
1: Mi ha impressionato questa cosa delle
3: favore,
1: dita
3: ragazzi.
1: Dei piedi.
3: Allora, scusate ragazzi.
1: Ah, fatelo sedere.
3: Cerchiamo
1: bravo.
3: Di essere accomodati perché non ti vedo
2: più
3: bene,
2: poi, non si alza più.
3: Non si alza più. No, ma tu ogni giorno verrai sedere. Qua vestito diversamente o questa ti accompagna per il
2: ma
3: tre
2: che
3: giorni?
2: Questo non si spoglia più fino a domani. Ci mette
4: no,
2: tre ore per spogliarsi.
4: Domani vengo diverso.
3: Ah, domani vieni diverso, ragazzi. Domani vieni diverso.
2: Da cosa?
4: Non lo so ancora.
3: Come non lo sai?
2: Ma quanti costumi hai tu a casa? Quanti personaggi hai?
4: Ne ho cinque.
2: Cinque che sono?
4: Allora, questo qua.
2: Sì.
3: Samurai.
4: Poi c'è uno del romano.
3: Romano forse è meglio che più largo. No, cioè, metti la tunica.
1: Il romano?
3: È più stretto. Ah, tu il gladiatore.
4: Sì.
2: Ah. Poi?
3: Massimo.
4: Ce n'ho uno, due da ninja e uno da pizza.
1: Da chi?
3: Io ho capito da ninja.
1: Da mi?
3: No, da ninja.
1: Da ninja.
2: E uno da pizzaiolo.
3: Pizzaiolo.
1: Bello.
3: Bello, da forno.
1: No. Quello da pizzaiolo.
2: Potresti venire da pizzaiolo portando anche delle pizze per favore domani?
4: Sì, sì, sì. Penso di sì.
2: Grazie.
3: Abbiamo deciso.
1: Vai, ti aspettiamo
2: come
1: qua.
2: Come si chiama il nostro amico?
3: Si chiamava?
4: Giuseppe.
2: Come si chiamava?
3: No, perché non me lo ricordavo. È qui, bello. Allora, grazie Giuseppe, regaliamo qualcosa a Giuseppe?
2: Una
1: no,
2: borraccia,
1: no,
2: se
1: non
2: è
1: può
2: meritata.
1: Bere, c'ha la maschera,
2: non
1: ragazzi.
2: No, glielo diamo alla fidanzata.
3: Scusate,
2: sì, diamo alla fidanzata.
3: Potete dare una magliettina a S a Giuseppe?
2: Scusi.
1: Allora, vuole anche una maglia? Arancio o fucsia? Perché noi abbiamo
3: scegliere.
1: Tanti colors.
3: Ah,
1: fucsia?
3: Abbiamo quelle rosse pure.
2: Comunque, Giuseppe, ti posso dire una cosa. Tu mi fai impazzire e ho detto tutto.
3: Dillo.

0: bellissime che così che si alternano qui allo stand di Rai Radio Tutta Italiana. Veniteci a trovare, noi saremo in diretta fino alle ore 16 e caro, vedi Fabiola ci lascia sempre da soli perché lui se ne va in giro a zonzo per il comics.
1: A me piace stare sotto la pioggia, quindi avevo
0: c'è il sole, non ci provare,
2: dire bugie,
0: no,
2: c'è
0: no,
2: il sole, veniteci a trovare, insomma che ancora venite. Tempo durerà fino alle 20 e saremo
1: attenzione
2: qui.
1: Cara Fabiola, perché tu ieri non c'eri con Marco, abbiamo vissuto questo fenomeno fantastico che
0: abbiamo raccontato questa mattina
1: e oggi è arrivato ai nostri il fenomeno Fabio.
0: Ciao Fabio.
3: Buonasera a tutti ragazzi, salve
0: Fabio.
1: Che poi, ma ragazzi, c'è anche una espressione, no, simpatica, no, c'è questa cosa, sei simpaticissimo.
3: Grazie
2: oltre
3: mille.
2: Ad essere,
3: diciamo,
2: rosso
3: sono stato
2: come
3: vittima
2: la maglia
3: di uno scherzo, ecco, diciamo poco
0: un pesce d'aprile fuori
3: fidanzata, ma lei ancora deve accettare, deve elaborarlo, capito?
1: Non, diciamo, ragazzi, chiariamola questa cosa, io non ho capito chi intanto ti presentiamo, benvenuta, siamo insieme a
4: Elisa.
1: Chi è innamorato di chi e perché uno non lo è rispetto all'altro? Tu sei innamorato di Elisa?
3: Allora, io le voglio un bene dell'anima, Elisa.
0: Ma lei non lo sa.
3: Esatto. Come? No, lei sicuramente è una persona che mi dà delle bellissime vibes, però siamo troppo amici.
1: Aspetta, chiamo questa cosa,
2: ma
1: la risolviamo.
2: Ma non sono
1: oggi
2: una coppia. Scusami.
1: Signori, stiamo per risolvere.
0: Ancora no, ma la stiamo creando noi qui a Cosenza Comics.
1: La stiamo risolvendo. Elisa, tu invece che emozioni ti dà? Parliamone.
0: Meglio non fare queste domande.
1: Come?
4: Molto contrastanti, nel senso che per me è un carissimo amico e ci vogliamo un bene dell'anima, altre volte lo vorrei prendere molto a schiaffi.
0: Okay. Fabio, lascia stare, è inutile, non c'è speranza. Lascia,
1: è una forma d'amore anche questa. Però
0: lascia
1: se
0: stare.
1: Siamo tutti d'accordo, e lo siete anche voi,
2: ufficializziamolo.
1: No, ci possiamo dare un bacio a stampo?
0: Io racconterei che cosa ha combinato lei su di lui per quanto gli vuole bene. Senti che cosa, fatelo raccontare, che cosa ha combinato.
1: È stato simpaticissimo perché lui girava per la fiera così disinvolto e aveva un cartello molto bello: ciao, sono Fabio. E
0: salutatemi come se mi conoscessi da sempre.
1: E noi pensavamo che era un suo modo per magari fare qualche contenuto. Poi abbiamo scoperto dalla sua espressione, che era abbastanza imbarazzato, il fatto che effettivamente era uno scherzo. E lei dall'altra parte faceva i video e poi a fine serata ha scoperto di essere stato abbracciato e salutato da tutto un comics a sua insaputa, giusto?
0: Tra cui anche
3: esattamente,
0: io.
3: Esattamente. Io avevo capito che c'era qualcosa che non andava. Però poi
1: anche noi abbiamo capito tante cose.
3: Esatto, benissimo, esatto. Io ho tanti problemi. Però poi ho comunque detto: ma c'è qualcosa che non va, però reggo il gioco perché se no mi pare male, ho detto io, cioè reggo il gioco.
1: Adesso però dobbiamo reggere il gioco, lui l'ha retto ieri, adesso tu devi reggere il mio. Io voglio che vi date un bacio a stampo.
2: Ma perché sei fissato Luigi?
1: Scusa, ma lui ha secondato lei, a lei adesso deve assecondare lui. Che c'è,
2: ma
1: di
2: lei
1: male?
2: Lo vuole? Non disturbare, scusa, stiamo ufficializzando un amore.
1: Non, che qua stiamo risolvendo un
0: Fabio,
1: problema.
0: Inchinati di
4: no,
0: fronte.
4: Comunque, secondo me è proprio no.
0: Chiedile la mano.
4: Massimo, mi posso dare un bacio sulla guancia?
2: Comunque mi prendono troppo.
1: Allora, aspetta,
2: serio.
1: Si danno il bacio sulla guancia. Oi, fam, tu devi fare così, a un certo punto ti devi girare. Cioè, e questa è la parte facile. Allora, vai, avvicinatevi, vai.
0: Non voglio guardare.
1: Ma ti devi girare.
2: Che dolci.
3: Diciamo che sono in una, diciamo, in una sorta di situa con un'altra ragazza, quindi
2: situa.
3: È per questo motivo.
2: Marco, situa.
3: Situa con un'altra ragazza, quindi ecco, è molto, molto, molto rispetto.
2: Ragazzi, ma come parlate voi giovani d'oggi? Cos'è situa?
1: Ma noi giovani diciamo situa.
3: Anzi, io non sono giovane, sono del 2000. Sono proprio giovane.
2: Ah,
1: 2000.
2: Tu sei giovane.
3: Grazie. 25. Ma anche tu sei giovane. Comunque tu.
2: Quanti me ne dai? Anziana, quanti me ne dai?
3: Te ne do 26.
2: Grazie.
3: Potremmo
1: tu
3: essere.
1: Tu lo sai che con questa cosa lei ci passerà tutta la serata.
2: Ma me ne
1: danno
2: 27. Ma no, in realtà un po' di più.
3: È la verità. Oltre che sembra anche famosa, non so per quale motivo, ma ha proprio una faccia da una che sta in.
2: Sta TV, nel posto,
3: capito?
2: Giusto.
1: Sì, ce l'ha, ce l'ha.
3: Posto giusto, esattamente, esattamente.
2: Ma sono io, caro Fabio, sono io.
1: Va bene, tu hai qualche sito?
4: Sì, in realtà in
1: scusa, ne ha diverse.
4: No, in fase di lavorazione, è un po' complessa questa situazione, però vedremo.
2: Lei è un architetto, perché ogni cosa come parla
4: deve sto costruendo. Ancora deve recepire l'altro, però piano piano ci stiamo arrivando.
1: Vabbè, ragazzi, io ci ho provato, io mi sono impegnato, più di questo.
0: Ragazzi, per capire tutti i vostri termini ci vuole proprio una laurea, come dice Coes. Allora, per rimanere in tema proprio di fumetti, qui siamo al Senza Comics, questo è il singolo estratto dalla colonna sonora della nuova serie animata di Zero Calcare che si intitola Due Spicci, ma questa appunto è Ci vuole una laurea.

0: ci vuole una laurea, dice Coez, ma qui non ci vuole una laurea, basta venire al Cosenza Comics, al Parco Acquatico Santa Chiara. Tante persone si stanno avvicendando qui nello stand di Rai Radio Tutta Italiana. Noi siamo Marco, Luigi e Fabiola, vi terremo compagnia fino alle ore 16. Luigi, sì, che sì. Cosa fai lì in mezzo alla strada, disperso, piace, da solo, che fai?
1: A me piace la strada e piace capire quelle che sono le emozioni.
0: Acchiappa lui, sì, una cosa.
1: Ma non era tipico. È bello, no? Perché poi, ecco, muoversi da quella che è la tua postazione e incontrare le emozioni di coloro che vivono effettivamente il Cosenza Comics Endgames 2026 proprio qui a Rende, al parco. Vabbè, tu non stai lavorando, lei stava lavorando al Parco Santa Chiara, quindi siamo alla seconda giornata, noi fra non molto vi salutiamo, però c'è da dire che domani ci sarà un'altra bellissima giornata. Cosa c'hai in mano?
0: No, ringraziamo chi ci porta
1: analcolica.
0: Bibita analcolica, ma ci portano da bere, quindi
1: sono gentilissimi,
0: amici, vicini distendi.
1: Aspetta, vuoi sapere come si chiama?
2: Aspetta, io allora non... loro si chiamano Clemie e questo è a base di succo di clementina.
1: Ma non dovevamo fare lo spot, dovevamo ringraziare il signore. Come si chiamava?
2: Scusa, vabbè, alla Clementino.
1: È il suo primo giorno.
2: Si chiama
1: signori,
2: lui.
1: È il suo primo giorno.
0: La Clementino è cantante?
1: Aspetta, no. Signore, lei come si chiama?
0: Se ne sta andando.
1: Pierluigi, mi
0: Pier
1: sentite?
0: Luigi, grazie Pierluigi.
3: Sì, Pierluigi Gallo.
1: Che ci grazie sta dando Pierluigi delle cose e complimenti per la tua attività. Ragazzi,
2: grazie,
1: spot,
2: grazie.
1: Pubblicità. Adesso scopriremo che a casa sua ce n'è un bancale di queste cose.
0: Senti, che aria si respira là fuori? Perché qua sotto stanno cominciando a salire i gradi.
1: No, devo dire che
0: sale.
1: Fuori si sta bene perché comunque è abbastanza ventilato, è un vento giusto, è un sole giusto che ci bacia nel modo giusto.
0: Allora, fai i nostri occhi, descrivici quello che sta accadendo lì
1: io
0: fuori.
1: Io vedo una ragazza completamente vestita di nero. Condoglianze?
4: No, sto bene.
1: Ah, no, chiedo scusa. E di che cosa ti sei vestita?
4: Da me.
1: Non è un personaggio tipico.
4: No.
1: Tu vivi il comics quindi tutto l'anno.
4: Mi esprimo di più in queste occasioni.
1: In queste occasioni. Cosa fai nella vita?
4: Per ora niente.
1: Per ora niente. Ragazzi, prendiamola a lavorare, è disoccupata.
2: No, sì. Se vuoi noi possiamo darle una mansione per questi giorni, ti va?
4: Vediamo.
2: Ah, vediamo, dipende cosa ti offrono.
4: Abbiamo una missione in questo momento, io e la mia collega.
1: Qual è la missione?
4: Dobbiamo andare ad adescare persone che debbano seguire la nostra pagina.
1: Ah, ok, aspetta un secondo che adesso facciamo una condivisione. Tutto come ti chiami?
4: Giusi.
1: Allora, attenzione perché noi
0: certo,
1: per ascoltarci
0: non mi sembra proprio il termine adatto.
1: Diciamo
0: però.
1: Coinvolgere, ecco, facciamo una
4: problematica di linguaggio.
1: Sì, anche noi abbiamo difficoltà di lessico, quindi non ti preoccupare. Basta scaricare la nostra applicazione, quindi Rai Radio Play Sound e da lì praticamente ci puoi ascoltare. Ti raccomando, farlo, prendi l'app, prendi
2: Rai,
1: il telefono. Ok.
2: Radio Tutta
1: sì.
2: Italiana.
4: Ci seguite su Instagram.
1: Io ti seguo. Adesso tu che te ne vai, ti seguo, so dove vai. E poi come mai state regalando queste caramelle?
4: Per adescare.
1: Ah, tu con la caramella?
4: Sì, con la caramella cerchiamo di attirare persone, ma abbiamo notato che forse inibisce ancora di più.
1: La caramella inibisce.
2: Ma tu. Perché non si prendono le caramelle dagli sconosciuti,
1: mai,
2: ragazzi?
1: Mai
2: questo è l'ABC
4: esatto.
2: Della nostra adolescenza, infanzia, crescita. Potete cambiare.
1: Avete provato con le
2: regalo?
1: Soppressate, ragazzi?
4: Le soppressate.
2: Con l'anduia.
1: Tipo l'anduia, tipo degli insaccati, ecco.
4: No. Per ora no, cioè magari le prossime fiere vediamo, proviamo altre tecniche.
1: Grazie, ragazzi, ma sono fantastici.
2: Allora, ecco,
1: aspetta
2: riparte.
1: Lui, grazie ragazze, grazie.
2: Ciao,
1: grazie,
2: ciao,
1: fermati, che devo fare dei lavori a casa di giardinaggio e cercavo una motosega. Tu sei invece? Aspetta. Tu sei? Ragazzi, c'ha una fiatella.
2: Poverino, ragazzi.
1: È pazzesco.
2: Ma non sta soffrendo.
1: Ma è vera? L'hai costruita tu?
2: Fai sì, no e basta.
1: È il legno.
0: Ha una motosega in mano che funziona anche, guardate, è motorizzata, lo vedi? Si muove,
1: ma
0: si muove.
1: È pericolosa, se metto la mano mi taglia.
0: Meglio non metterla.
5: È gomma Eva. La struttura è in legno, poi la catena è ingommata.
1: E questa l'hai costruita tu?
5: Sì.
1: Hai tanto tempo libero a disposizione?
5: Nel ritaglio durante le ore insomma di pausa.
2: Che
1: aspetta, ho sentito una voce. Il tempo che togli a me. Tu sei, vieni qua. Cioè tu mi stai dicendo che anziché stare con te, lui fa così, c'è la motosega?
4: Sì.
0: Ragazzi,
2: sei
0: posso,
2: la fidanzata,
0: dire, una, posso
2: lei,
0: dire una cosa? Posso dire una cosa? Questo è veramente un melodramma. Sì, lasciatemelo dire, un melodramma.
1: Deciso.
6: Sento ancora un nodo in gola e mia terra non mi molla.

0: No, qui accadono cose,
1: Marco.
0: Qui allo stand di Rai Radio Tutta Italiana all'interno del Cosenza Comics. Ci hanno chiesto
1: un ci usano come un salotto,
0: sì,
1: un tutto fare,
0: un certo
1: bande,
0: si sono,
1: si ma come fanno dico io, ad utilizzare queste lenti che sono
2: bellissimo,
1: sono troppo
2: più
1: forti.
2: Tardi ci sarà anche il centro massaggio per i piedi, quindi
1: sì.
2: Più tardi, se avete bisogno potete
1: vedere. Allora avete fatto tutto a posto, ci avete seguito, grazie.
2: No, non sbagliare, siamo Rai Radio Tutta Italiana.
1: Poi c'è scritto, lì c'è il quel
3: ringraziamo Rai Radio Tutta Italia per averci fornito una sedia collirica.
2: Grazie, grazie.
1: Che, allora.
2: Che meraviglia. Ragazzi, è così.
1: Qua succedono cose e arrivano i nostri
2: se qualcuno...
1: amici a trovarci, però è bello perché non siamo mai soli.
2: No,
1: questa,
2: no,
1: questa
2: quello...
1: mattina è stata
2: tranne
1: un po'
2: stamattina, ecco.
0: Shrek, vedo Shrek! Che
1: Vabbè.
0: Meraviglia, c'è anche Shrek qui. Che sì. Very sì. Verde, very verde, guarda che bello. Che
1: c'è?
2: La versione cinese, però molto.
0: Hai anche l'asinello in mano.
2: Sì,
0: che meraviglia.
2: Attenzione, che quello se lo mangia. Grazie, beh, ragazzi, che bello
1: allora,
2: così.
1: Allora, ragazzi, volevo fare un Marco, un resoconto di questa giornata, di tutte le persone
0: Vabbè,
1: che abbiamo visto.
0: Già
1: e tra pochissimo,
0: dai,
1: manca poco. Io direi di fare un dare dei voti, dei punteggi a tutti i nostri amici
2: perché?
1: Che abbiamo visto.
2: Era un contest.
1: Sì, un contest, lo facciamo, contest. Lo improvvisiamo, okay. dell'abito del cosplay più bello che
0: sì.
1: abbiamo visto. A me sono piaciuti tanto. No, ognuno di noi deve dire il suo preferito.
2: Ah,
1: se
2: ecco.
1: li avete visti. Poi se pensate ad altro, io non lo so, mentre state seduti, cioè le osservate.
0: Dai, comincia tu.
1: Allora, a me sono piaciuti il condominio.
2: Ah,
1: di guardare.
2: Vabbè, là era facile,
0: tutti
2: dai.
0: Insieme tutto il condominio.
1: Loro sono belli.
0: Io invece ho amato.
1: Perché poi amo One Piece.
0: Io invece ho amato dei personaggi di Star Wars. Perché sono venuti qua nello stand prima, è arrivato un ragazzo e mi ha fatto vestito proprio da Star Wars, da un personaggio di Star Wars, mi fa io ti seguivo quando ero piccolo, mi seguiva in televisione con i programmi per ragazzi.
1: Ma che era il mio Banfi? Era il mio Banfi.
2: Adesso ho 60 anni.
0: No, io devo 60 anni. Comunque mi canto
2: ah, che meraviglia.
1: Ecco lei forse.
2: Sì, ma non lo possiamo dire. No, a me è piaciuto One Piece. One Piece decisamente.
0: Ragazzi,
2: One Piece.
0: Siete veramente quindi... banali. One Piece.
1: Sì.
0: Saluto i ragazzi della Croce Rossa che stanno qui, ci stanno supportando e stanno vigilando che tutto vada per il meglio. Grazie anche ovviamente alla squadra tecnica che ci sta assistendo
2: Grandi.
0: In questi giorni, Mauro Tedesco e Maria Francesca Sacchini, anche se Mauro oggi non ha fatto nulla, però va bene.
2: I no, non è vero, ha mangiato pure ragazzi.
0: Sto scherzando ovviamente,
2: anche
0: Mauro, sto scherzando. Vabbè, ma Mauro, non abbiamo ancora finito. No, abbiamo ancora l'ultima canzone, visto e considerato che sono le ore 16:56 ci stiamo preparare per l'Happy
1: Hour,
0: ovvero Liga
1: Bue.
0: Ma che bravi che siete.

0: Siamo pronti per le flower?
1: Io sì, assolutamente. Siamo pronti anche per salutare e dare appuntamento domani mattina, sempre qui al Comic di Cosenza, con i miei cari amici Luigi e Marco.
0: E Fabiola Ciminella!
1: Grande. E Fabiola Ciminella. Allora, vogliamo salutare, Elisa, le diamo appuntamento, sì. L'abbiamo dato, seguiteci sui nostri canali social, scaricate l'app di Rayplay Sound perché è importantissimo, è da lì che ci ascolterete, e io vi mando un grande abbraccio.
0: Quindi dove vai a fare happy hour? Luigi ce lo devi consigliare tu, però.
2: Sì, ragazzi, se qui. Voi seguite me stasera, voi domani mattina non arrivate in
1: tempo. Infatti non lo seguiamo.
0: Ma infatti non ti seguiremo,
2: tranquillo. Ve lo sconsiglio. Quindi appuntamento a domani, ci vediamo alle 11? Ci risentiamo alle 11?
0: Sì, sempre su Rai Radio Tutta Italiana. Grazie a tutti,
1: ciao,
0: buona serata.
1: Ciao a tutti, ciao.

Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.

0: migliorare.
1: In serata si apriranno ampi spazi di sereno sul paese, con qualche nube in più tra Abruzzo e Puglia e tra Calabria e Sicilia, ma con basso rischio di piogge. Per domani la pressione atmosferica tornerà ad aumentare e ci attendiamo una giornata in prevalenza soleggiata, ma con della residua instabilità e nubi in formazione nelle ore centrali del giorno in area alpina, con deboli e isolati piovaschi a ridosso dei monti del Piemonte e lungo la dorsale appenninica. Piogge e qualche temporale con maggiore probabilità tra Lazio, Abruzzo e Campania. I venti saranno in attenuazione con maestrale più vivace sulla Sardegna e la Puglia Adriatica. Di conseguenza, moto ondoso in attenuazione, ma molto mossi il mare di Sardegna, il basso Adriatico e il Tirreno meridionale. Le temperature minime saranno in diminuzione al sud e in aumento al nord, i valori massimi in generale aumento con punte attorno ai 22 gradi in pianura padana e su Puglia e Sicilia. RAI, pubblica utilità, per Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Su RAI Radio Tutta Italiana, le più belle canzoni d'amore di sempre.
3: Le canzoni d'amore italiane sono moltissime. Avere la certezza di conoscerle tutte e addirittura fare una classifica delle più belle è impresa impossibile e tutto sommato anche inutile. Le canzoni, come i sentimenti, vanno provate sulla pelle, sentite nel cuore, ognuno ha la propria, e le prime note riportano indietro nel tempo, fanno provare emozioni sopite. Ogni giorno in due appuntamenti, alle 10 e alle 16, proveremo a farvi battere forte il cuore per 30 minuti. Su Rai Radio Tutta Italiana, perché cantare è d'amore.

0: così.
1: È rimasto tutto esattamente come l'abbiamo lasciato. Come se da un giorno all'altro ce ne fossimo andati via di corsa. Le luci ancora accese, il letto sfatto e buoni sconto che non abbiamo usato perché non siamo più tornati.

0: lasciato qui oltre me.
1: Ci sono fantasmi che a volte non vedi,
0: o sono solo fogli di giornale,
1: segreti accumulati,
0: scombinano una stanza come gli uragani,
1: le foto appese ai muri, una valigia da disfare,
0: mentre noi due avremmo solo dovuto parlare. Qui ha abitato l'amore, sì, qui

normale, un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

strada. Strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non

tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene, e volevo dirmi grazie perché sono andato via. E chi

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

Sono caduto da solo, l'ho rifatto di nuovo. Come se fosse un gioco, ho detto ancora quella parola. Non mi piaceva, non sembra vera. Anche se tu mi hai dato tutto e non chiedevi, ora mi freghi. Eri il mio pacco, giochi a tema,

suoi raggi, ha già troppi impegni per scaldar la gente d'altri paraggi. Una bimba canta la canzone antica della donnaccia, quel che ancora non sai tu lo imparerai solo qui fra le mie braccia.

mezzo alle due voglie. Tu la cercherai, tu la invocherai, più d'una notte ti alzerai disfatto rimandando tutto al 27. Quando incasserai, delapiderai mezza pensione, 10.000 lire per sentirti dire micio bello e bamboccione.

0: provasse capirei se li cercherei fino in fondo. Se non sono gigli, son pur sempre figli, vittime di questo mondo.
1: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

sbagliata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto.

manciata, lei si è fatta una risata. Al mio whisky si è aggrappata, in 5 litri si è scolata. Mi sembrava pelle andata, ma baciato, l'ho baciata. A un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata. Ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta. Ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah! Si dice così, no?

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

vento ha raccolto e ammucchiato sui muri. Ama le noi che hanno ucciso il rapporto dei tuoi genitori. Ama le mani dell'uomo che è stato capace di andare e non tornare più. Ama gli armadi dove ha messo a tacere paure e fantasmi. Tutte le volte che ha finto di avere un magnifico orgasmo. Ama l'ufficio anche se i sogni risiedono altrove e non pensarci più.

0: vabbè, mo che faccio? Sposati, sposati, che quella te va da magnà, te lava i bagni, quella non se lava manco i piedi lei. O quasi quasi chiama Daniela.
1: Vabbè, tu questa è buona quella.
0: La, è mia e me la gestisco da me. Ah, meno male che c'è la sesso autonomia che è come il blue jeans. Non passa mai da moda.

0: la notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino.
1: Giornale Ridio. Casal Pusterlengo 24 sera. La casalinga Teresa U, accortasi che il marito Properzio H la tradiva con una certa amica Veronica F, lo accoglieva al suo rientro con fucile spianato minacciandolo di morte. Da testimonianze finora raccolte risulta che il marito infedele si giustificava pressappoco così.
0: Teresa, ti prego, non scherzare col fucile, per la rabbia la tua bile può scoppiare. Teresa, ti prego, io non sono certo un vile, ma se tocchi quel fucile può sparare. È stata una follia, l'ho incontrata per la via, disse, vieni a casa mia, cosa mai potevo fare? Un bacio ho domandato, te lo giuro, ho rifiutato, ed abbiamo poi parlato, pensa un po', sempre di te. Perciò, Teresa, ti prego, non scherzare col fucile,

e credono alle fate, a quelli che sparano milioni di cazzate, a quelli che dicono che presto convinceranno anche me, direi, ascolta bello, senti qui che c'è,

Adriano Celentano, Claudio Baglioni, Eros Ramazzotti, Francesco Guccini. Ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio Tutta Italiana.

alle ore 11 e alle 20 tutti i giorni su Rai Radio Tutta Italiana mi ritorni in mente un anno in un'ora, gli avvenimenti, i films, le ricorrenze e i successi italiani in Hit Parade dal 1960 ad oggi, alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana.

0: civiltà italiana, la nostra musica, le nostre emozioni.
1: Dove, dove non sorge il sole, come, come sai non so come, quando, quando non sapevano il nome, perché, perché tu sei la ragione.

0: tempo previsto sull'Italia domenica 17 maggio. Oggi la pressione atmosferica tornerà ad aumentare e ci attendiamo una giornata in prevalenza soleggiata, ma con della residua instabilità e nubi in formazione nelle ore centrali della giornata in area alpina e deboli e isolati piovaschi a ridosso dei monti del Piemonte e lungo la dorsale appenninica. Qualche pioggia o qualche temporale interesserà con maggiore probabilità Lazio, Abruzzo e Campania. I venti saranno in attenuazione, con maestrale più vivace sulla Sardegna e la Puglia Adriatica. Di conseguenza il moto ondoso sarà in attenuazione. Molto mossi invece il Mar di Sardegna, il Basso Adriatico e il Tirreno Meridionale. Le temperature minime saranno in diminuzione al sud e in aumento al nord. Valori massimi in generale aumento, con punte attorno ai 22 gradi in pianura padana e su Puglia e Sicilia. RAI, pubblica utilità, per Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
2: Un anno in un'ora, naturalmente, è Mi ritorni in mente su Rai Radio Tutta Italiana. I fatti di un anno e un anno di musica, di successi di quell'anno. Il 2009 è l'anno del quale ci interessiamo oggi. L'8 gennaio viene scoperto un nuovo fiore sulle Dolomiti. È una nuova specie della genziana blu. Il 20 gennaio giura a Washington Barack Obama come 44esimo presidente degli Stati Uniti davanti ad oltre 2 milioni di persone. 6 aprile, una scossa di terremoto di magnitudo 6.2 fa tremare la provincia dell'Aquila alle 3.32 della notte, provocando 308 vittime, 1.500 feriti, 65.000 sfollati ed il crollo di molti edifici. Il 10 aprile si celebrano i funerali di Stato. Il 23 aprile il Consiglio dei Ministri sceglie l'Aquila come nuova sede del G8 del 2009. 29 giugno, Viareggio, ore 23.48, deraglia un treno merci con 14 cisterne di GPL. Una esplode, causando crolli ed incendi nelle case nel raggio di 200 metri. Il bilancio è di 32 morti e 23 feriti. 1 ottobre, violento nubifragio colpisce la Sicilia, soprattutto nelle città di Messina e Palermo. Decine di morti e dispersi, proclamato lo stato d'emergenza. Tra i film usciti nel 2009 si ricorda Avatar, Harry Potter e il principe Mezzosangue, Twilight Saga, New Moon, Angeli e Demoni, L'era glaciale 3. Ci lasciava nel 2009 Mino Reitano. Il 19 febbraio moriva Oreste Lionello, attore e doppiatore italiano. Ci lasciava il 15 maggio Susanna Agnelli, imprenditrice, politica e scrittrice italiana. Veniva meno il 25 giugno uno dei cantanti pop più famosi del secolo, Michael Jackson. L'8 settembre moriva Mike Bongiorno. Il 1 novembre Alda Merini, la poetessa. E chiudiamo con Sanremo. Il 2009 vedeva vincere Festival di Sanremo La Forza Mia di Marco Carta. Luca Eraghei di Povia arriva secondo e Sal Da Vinci Non riesco a farti innamorare. E adesso ci ascoltiamo un anno dei successi radiofonici del 2009.

qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

Era questa l'ultima canzone di Mi ritorni in mente, ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.